No, da Tina Nolfi. Tes man quinti storgias a mes chavels e beda scusin ciuffan insembel el scuffel, creont il saut dal mumaint. Che artists!

Čaje plebi de Luis Candines. Čaje plebi che melodie cantade fresh de bien humor, quae dat la drecha harmonia e bain frescente mintia cor. Čaje dat confiert plebi alegria che bia la vush mi gioevel stunz, čaje dat prislonch en compagnia che cura sunen las canzuns. Il cant dat anim alla vita, promuove il sen d'unità. In laut il cantador merita, cantà è il plibi che dat.

La Sfranzinella, da Men Rauch. Cun ire sair sul suletto spassor da stradella scinaia viss in un banchett na bella Sfranzinella. La sole donna domandà, nu dasce star da spera? Si mal ha dit, ai, per cena, em fet na bella cera. Il prüm weine betta giù, da vona badarlada e l'urens weine dit betu, ens dat. Una branclata. Ma più in avanti co ci desinu pos tradir pal tonder e quel ci vuol saver da più, ciò stetta pur col bonder.

Sonida, de Maria Beer. Sonida per sende e prau, les flurs contemplau, en fine noblezia les crescen, c'è gronda rihezia. Ai rot en qualina per fain macet, moluto tenina a ina furau, la vevina spina, a bocca di ciao. La fova tombiala, e quella voliu, un cuort a lasciau pendre il ciao e pirida.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: La NATO schlarge sie presienze in l'Arctic e l'US schloignon dat lauteron in la seconda liga. Jeles sis el microfone Florian Mon, biendi. La NATO extende sie presienze in Svezia ed in Finlanda, sonde an nove unitats cumenzalur engagi en ils dus paiais scandinavs. La region sa ina delles pli importantes strategiche main cun in ambient che valia sco in dels pli difficils del mond, a declara il comandant delles truppes della NATO in l'Europa. La decisione de schlergiar la presienze in la region arctica è crudata il 2024. L'equipe nazionale de Ballapeda ed il Davos Geo de Test vanno il campionato mondiale pari inedin incontro l'Australia. La Svizzera dominale in prima mesedat del Geo e faccia in la 14 minuta in nulla. In la seconda mesedat è l'equipe stata più passiva da incassare il inedin in la 56 minuta. Bet content con la prestazione il capitano svizzero Granit Xhaka.
3: Sonst kannst du einfahren nach 3 Spieltagen. Also so kannst du nicht auftreten, mit allem Respekt vom Gegner, den wir haben. Und ja, vielleicht ist auch das bisschen, wo uns irritieren lässt, dass wir das Gefühl haben, wir schaffen die Gruppenphase ganz simpel. Aber es gibt keine schlechte Mannschaft an der WM, sondern müssen wir aufwachen. Und der 1-1 ist ein grosser Weckruf für alle zusammen.
2: Den Premier der Gruppe, der die Schweizer als 30. Zirkel durch in Konter Katar. Il Club de Ballapé schloa in Ion a dominare la promozione in la seconda Liga regionale senza stardar sets. Per quel che Mels ha da mo pari 0-0 incontro Wallenstadt, napon els beach pli surpassar schloa in Ion che la testa della tabella. Mels vin sin maximal men chun conte punkt und tant che schloa in Ion ad ja chun conte dus punkt. Dals de vos dus Jaus el Resultat per la USSI irrelevant, la promozione in seconda Liga regionale è già domaniata. Ed in la seconda Liga interregionale combatte Quera 97 incontro la relegazione in seconda Liga regionale. Grazie ad in 3-3 incontro Rorschach-Goldach salve il club della capitale la chance di restare in la Liga interregionale. Poi insegnate il club anche a Dina, sotto il Strich con 25 punti, ma da Maike Altstetten ha perso Ordeufer contro Wil con in 2, mont il Digevantaiz in Altstetten mo anche 2 punti, sonde che vengono il Devosgeu della Stadion. Ed anche il risultato della terza Liga regionale, il club de Ballapede Ton Rabius, godogna Ordeufer contro Gams con 4-2.
0: La meteo.
2: Od dati Blair Sulei incontro Saira poi da singles Uradis, la temperatura maximale intorno 23 gradi a Quira, 25 gradi in Surselva e 12 gradi in Engiadinote. E l'indice comincia il di con Sulei, con der Saira vengono da tanto più spesso sul traccio.
1: Qui è stata la novità.
0: Ulteriori informazioni c'è in rtr.ch.
1: La bonura da RTR. Con sempre verz, hits e scovrides. Musica non-stop. Messe insieme da nostra lettura di musica, Flavio Tour.

0: RTL Impuls.
1: Din quart Nairland Chamis nov proget multimedial Lüne Nektar 37. Il tem de publicazione e premiere es colià cun diversas intervistas. Sco ad una venia domandada da tot il giornalist, ota sco del giornalist romans naturalmanc, perché c'è canta in romans? Si ne fus forza melde da cantar sco otters in inglese o tudaisch, quai rendes bain de pü? Da spebundant quindes ons venia ad una da c'è confrontada con questa domanda. Mia risposta jaja anti mis brats apatica e pronta. Normalmente risuona quella senza bler stupciaro da mia bocca ed anche il microfono. Ma questa primavera, durante un'intervista, daia un protest della risposta ben preparata. All'ö de quella, cresce rapcia. Perché be amnaia ad una da giustificare e declarar c'è canta in romans e hai propcia be in romans. E non domandan erna al rai dell'Inghilterra perché c'è non sia forse melder rai della Francia o a Taylor Swift perché c'è non fa musica de jazz o a Carlo Janka perché c'è non fa pas lung invece da dir col schis harsca banana cantare in romans e sbain qua ci fa ora ci c'è sun e ci c'è fec. Isa di mena formada questa primavera una nuova risposta. Ma quella non farà tagiare le domande. Almai non hai più da dire dal concerto. C'è bel quel romanz, ma c'è pucciaci non si inclea nua. La remarcia solita del mio pubblico non è fatta tagiare. Tutte le canzoni romanze hanno sornito a bler lavoro e costi sotto titoli tu daisti.
0: Impulse.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: La NATO schlägt sie Präsidentschaft in l'Arktika. Die US schlägt in Jon dat Lauteron in Sekunde Liga. Ils seat al Mikrofon Florian Mon. Bindi. La NATO extende sia presidenza in Svezia e Finlandia, sondan novas unitats cominciano a engagi in il dus paesi scandinavs. La region sei una delle più importanti strategiche main, con un ambiente che valia sco in del più difficile del mondo, a declarar il comandant delle truppe della NATO in Europa. La decisione di schlergiare la presenza in la region arctica è ricordata il 2024. In den Stati Uniti sind 12 Personen venite blessadas drin sei Team d'in Festival. Dus dels blessats sein in Privel de Vita a comunità la Polizia de Toledo e nel Stadi Federativ d'Ohio. La Polizia parte del fatto che haia da dus tiradurs caien seetains in lauter, els vengen cerciats. Toledo è una città con 260.000 abitanti ed abitantes. L'equipe nazionale de Balapè da Daniel De Vos giù de test van il campionato mondiale pari in edin in conto l'Australia. La Svizzera dominale in prima mese dat del giù e fatti in la 14 minute in 0. In la seconda mese dat l'equipe stat la più passiva da incassare in edin in la 56 minute. Bet content con la prestazione il capitano Svizzera Granit Xhaka.
3: Sonst kannst du einfahren nach 3 Spieltag. Also so. Kannst nicht auftreten, mit allem Respekt vom Gegner, den wir haben. Und, ja, vielleicht ist auch das, was uns irritieren lässt, dass wir das Gefühl haben, wir schaffen die Gruppenphase ganz simpel. Aber es gibt keine schlechte Mannschaft an der WM, sondern müssen wir aufwachen. Und der 1-1 war ein grosser Weckruf für alle zusammen.
2: Im Premio der Gruppe al Campionato Mondiale dat la Svizzera als 30. Zirkladur incontra Katar. Il Club de Balapè schlug in Iona dominiale Promozione in la Seconda Liga Regionale senza steuer da Setz. Per qualche Mels a Moda Pari 0-0 incontra Wallenstadt, Naponels Bicpli surpresa schlug in Ion, che è la testa della tabella. Mels vien si maximalmente 50 punti, intant che schlug in Ion adia 52 punti ed anche 2 dios de da. In la seconda Liga Interregionale combatte quer 97 contro la relegazione in la seconda Liga Regionale. Grazie din 3-3 contro Rorschach Goldar salve il club della capitale la chance di restare in la Liga Interregionale. Poi insegnate il club anche Adina sotto il Strich con 25 punti, ma domani che Altstetten ha perso dai contro Wiel con 1-2, monta il disvantaggio sin Altstetten manca 2 punti, sonde che viene il devozio della stagione. Ed anche nel risultato della terza Liga Regionale il club di Balapè de Tron Rabius Gudogna Ordoi contro Gams con 4-2.
0: La meteo.
2: Ho dato Blair su lei in contessaire, poi da singles Uradis. La temperatura maximale è 23 gradi a quera, 22 gradi in surselva e 18 gradi in linea di notte. E il giovedì comincia il dì con su lei in contessaire dati tendant de pli nivels.
1: Qua in stades les novitats.
0: Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch. La bunura der RTR. Con sempre verz. Scoverides. E hits. Musica non-stop.

Buche Sport, Tradition in den Skontern, die Feste traditionell. Lura, yo, la Feste Jungla Runaida da Loggia. Feste Diada, in il Skunz der Skutzimutten Alunz. Sondai la Feste del Stredisch Gladur, via Livestream da ETR, u visitai nus a nos Alieu. De più infos, citai us in rtr.ch/sport.

Musica non-stop. Consempel Welts. Scuveridas. E Hits.

0: Las novitats
1: tal RTR.
2: Ils tuntuns duein de zider sets quantas lecziuns de sport chi de da en scola. E lues schluein ion dat lauteron en seconda liga regionale. Jeles ochel mikrofon e Florian Mom, bendi. La Confederazione vuole stricciare l'obbligatorio de sport in scuola, che riporta la Gazzetta della Domenica, se besonds in un rapporto intermediario del Departamento Federale de Finanze. I vin argumentare che il Centuns Finanziation setz l'instruzione de sport e doi per cui era decider de war del numero de lezioni per emne. Qua vien criticata la Federazione de Sport, tutte le fans doine varil dret sin medem bler sport. Attualmente en almeno 3 lezioni de sport per emne per scrittes, qua prevese la legge federale, de war la promozione del sport e moviment. Nus umans essen pli cooperativs che quel che nus pensain. In studi tudest fac cumpassa 100.000 persunas in 125 paiais, musse che prest 70% de tots accepten in profit pli pitchen per se setz, scho la generalitat profitesche per suenter. Dentan spetiavan be 47% de les participantes che autres persunas agiesen era altruistica main, nus essen pli pessimistics che quei che nus stuessen esser. Per ils auturs monte quei era che nus vivessen en in meier mond, scho nus fessen pli realistics e fessen pli positivs envers la tenuta d'auters. La NATO extende sie presiencia in Svezia e Finlanda, sondan novas unitats cumenzalur engagi en ils dus paiais scandinavs. La region saia ina delas pli importantes strategica main, cun in ambient che vale a scoindels pli difficils del mond, a declarai il comandant delas truppas della NATO en l'Europa. La decisiun de schlerdiala presiencia en la region arctica è recordata il 2024. En ils Stadis Uniz en 12 persunas venides blessadas darin seie tema d'in festival, dus dels blessats en privel de vita a comunitiala polizia de Toledo en il Stadi Federativ d'Ohio. La polizia parte del fac che aie da dus tiradurs ca en seta eins in lauter, els vegin certiats. Toledo e in citat cun 260.000 abitants ed abitantes. L'equipe nazionale de Balapei da Daniel Davos Geo de Test vand il campionato mondiale pari in ed in incontro l'Australia. La Svizzera dominale in prima mesedat del Geo e fa in la 14 minuta in 1-0 e la seconda mesedat e l'equipe sta da pli passiva da incassa in ed in la 26 minuta. Vec content con la prestazione il capitano svizzero Granit Xhaka.
3: Sonst kannst du einfahren nach 3 Spieltagen, also so kannst nicht auftreten, mit allem Respekt vom Gegner, wo wir haben. Und, ja, vielleicht ist auch das bisschen, wo uns irritieren lässt, dass wir das Gefühl haben, wir schaffen die Gruppenphase ganz simpel. Aber es gibt keine schlechte Mannschaft an der WM, sondern müssen wir aufwachen. Und der 1-1 ist ein grosser Weckruf für alle zusammen.
2: Im primo Giro der Gruppe al Campionato Mondiale hat la Schweiz als 3. der Zirkladur contro Katar. In la seconda liga interregionale combatte Quir 97 contro la relegazione in la seconda liga regionale. Grazie ad un 3-3 contro Roschar Goldar salve il club della capitale la chance di restare in la liga interregionale. Poi insegnate il club anche ad un sottilstrit con 25 punti, ma da mai che Altstetten ha perso a Deifer contro Wiel con 1-2, montil di Gesundheit in Altstetten manca 2 punti, sonder gewinne il Davos Geo della Stadion. Il club de Balapé schloin Jona dominiale promozione in la seconda liga regionale senza stardar setz. Per quel che Melsa a moda pari 0-0 incontro Wallenstadt, ne pone il sbicipli sorpassà, schlo in Jon, che la testa della tabella. Mels vince in maximalmen 50 punti, intanto che schlo in Jon a 2 punti. Ed anche in risultato della terza liga regionale, il club de Balapede Tron Rabius, Gudonior Deifer contro Gams con 4-2.
0: La meteo.
2: Oggi dati Blair Soleil in conto sera poi da singles Uradis. La temperatura maximale intorno 23 gradi a Quera, 25 gradi in Surselve e 18 gradi in Lendi di Nota. Il lunedì comincia con Soleil conto sera dati de pli Nivels.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informations chatai sin rtr.ch. RTR Vita e Creta.
4: Ossa isa ben bortusci in avant. No decidain de nos avenir. No vuol dir no grigiunas e grigiuns in nos avenir quel decidel dur la politica o almain il rom da quel. No eleain regenza e gran cusal. Cirola c'ha la religion, jove l'elezion, quae sunt nos temas i la vita creta da dots, alla quale ci as fec un cordial benvenu. No in grigiun veinamo la chance da conoscere personalmente a Ciccano e Leain.
5: Grazie al rompiccian, nu veine let in cun de per vida si reclama. Ne ronda più quinta la persona e seis engagement a favor della società.
4: Dis Stefan Bösiger, ci des da Chasil, Centum Berna, e a stufar din quart la cerna da d'una grandissima schurma da candidatas e candidats. Sias ponderaziuns da vart e leer ed elezions, oz il plezium via. Mes nom Isabel Jäger, bundil sembal.

0: RTR Vita e Creta.
1: Un'efna e lo reso in avanti. No e le ainnos a venir politic concerner las politicras ed ils politicers pel gran cusal e per la regenza. Ches quintos che il tema confessions non sia in somma ningun tema il combatte electoral, penserà magari, ma hai i ilura? Scovo ossa vessan ils grigions del 1996 squasal c'è, ma per vide l'incontrari, politica senza religion, quella è ada bot nada s'immaginar. Co es a nua questa mudada, si co son giovanides las confessions della discussion politica? Per chatarora quai fanno un lung sil in avo il temp, il on 1996, in giuce la confession, non era privata, ma l'actura principale sul palc politic. Amo avanti al sursilvans e la sursilvanas dal zons 1920 savevan di scuor dira l'ur destin politic fin già decis. Als omens spetevi il Parti Conservativ, las donnes nuvevan vus politica e tots insembl diren catolics. Una dominanza cattolica con forza scò una lavina. Per quai di scuora ci si occupa con istorgia er dalla lavina naira, ci ci proveva da smetter conter niva simplemente tutto zot. Spualai per cientons. Iun 2026. Se non guardai le liste di elezioni da dot, si incontraina una delle forze centrali grigiune, il Center. El debattesce da ciure d'offanzo, spidalzo, digitalizzazione, da religione, neanche stizzi. Coa podiu svanir quis fos confessional, ci domineva durant tant tempo la politica grigiuna. Questa è l'istorgia da d'una lavina politica che la moderna ha fatto leuar. Fain viadi il 1996. In un tempo da d'un grigiun fesse, in cioè la geografia comanda la Creta e la Creta il partì e punct. Da d'una parte il grigiun protestanti reforma il partenz, il sciamficle in giadina per grande parte, qua regnan ils liberals, il PLD. E il Parti Democratic, una forza giovane, snesta, liberale, ci sveve giusta distacciata dal PLD e comincia a venire fermo coi sons. Er el a sdrizzont al pöbel grigiun evangelic. Da c'è la vart? Il grigiun cattolic, la surselva, parts del grigiun central, politica, società, tots uniti e la Creta cattolica, una grande forza. Qua es la lavina naira, coccia l'istorico Radolf Colemberg ti la descrive in sia pubblicazione davanti ils partiz grigiuns e lor cercia d'identità e possanza. Dal 1996 siglien las brinzlas, ideas conservativas contra ideas liberales, di per di duels fervents ant il Bündner Tagblatt ed il Freier Rätsel. Il tema, la scuola. Las forzas liberales lessen una scuola secolare controllata dal stadi e con gli stessi plans d'instruzione per tutti. Per l'elita cattolica, con la scuola clostrale de Mustea alla testa, es quai una taccia contro la Creta e la cultura romancia. Per finio da chans la vendit ce ci des de vojar e ci ci cerna liberal vala sco traditur. I da agnes societats de juventune catholicas, agnes chaschas de malats, agnes unions paurilas, tot per as defender contra las ideas liberales da quaira. Malura veni il tren, propi. Il tempo modern riva con tot novas sfidas. La lavina naira non ven combattuta con arguments teologics, ma con vias, trens e turism. La vita dels umans es muda fundamental, manc. La via fierretica arriva, un proiect prociacià dels liberals. Las valadas non sunt più se isoladas. I da moviment arriven turists, hoteliers, reformats. Ed in tuna an ils fils ed las filles dels paurs, ein ils grand hotels, un'alternativa alla stala de Bab. Il turismo può guadagnare agens raps indipendentemente dall'elite locale cattolica. De volta, la Seconda Guerra Mondiale perde il sistema confessionale vie più. Le giovani e i giovani grigions lasciano la controlla sociale dei comuni di Vossai e ponni errori il mondo.
2: I am woman, hear me roar, in numbers too big to ignore.
1: Al 5 de marzo 1972, in Grigion, un po' più tardi, a livello nazionale, la prossima grande mudata. A partire da dosa, dascem bujar er las donas. Las donas se leen bain eremo cristian democrat, ma las structuras comencen de rumpersu.
2: Yes,
1: las grijunas van er otras vias. Nu seguan simplemente els vells trois confessionals dels homens. E dosa, l'on 2026? Ossa es schleuada la lavina naira e con ella per fin il C cristian del Parti Cristian Democrat. Il PCD, cia nom da spöt circa precis 5 ans, simplemente il center. Insembel cul PBD, quel parti ci veva si es raix sin sepels anteriors democrats reformats. Il center, la combinazion pragmatica tantri els adversaris da d'una iada. Una ci prova ad essere elegibile o scea per grigiunas e grigiunas in tutto il Cantun. Però le elezioni 2026 non vaia per quai più per salvare l'orma cattolica, ma tot pragmatic per ver de mantenere vus ed uscea possanza e confinare la concorrenza dreta e a sinistra. Il PLD, quella iada contrapol protestantic, esots secularizà. La confession de candidats e candidats non estima. Il PPS fa politica da cultura in peda confessions e l'unisce electures ed electures da tot las vals ainti il combat contra esters, migration e lufs. Ed il socialdemocrats, uneada tacciat sco socialists, ateists, as dritzna otza d'un electorat contemporan ci non ha più grand interesse da politica confessionale. Dimena. Il Grigion del 2026 es una democrazia secolare in gio ci va ad elezions bain per vusch e possanza, ma lönch na pü pel combat de catholics contra protestants.

0: Vita e Creta. Il plet sin via.
1: Las bustas preliers son rivadas, ossa esa da decider a ci dar la vush. Ingiù esa da far la crush, c'è l'ista esa da tor, stricciar, lasciar, panajar, i da diversas opzions. Important es una, drivir la busta e de leer. Quai a Stefan Bösiger, ci vive il Chantun Berna e lavura e la consigliazione da prevendas fat din quart.
2: In un evne son elezions in grejun. In ritual ci si repete mincia quattro ons e ci comincia pel solit con una busta. E, na, e non è soz lamentar de las difficultats da tille drivir, senza tille romper. La busta va in accompagnata da fels volants e placats e di una certa agitazione ci cresce curciva vers la domenica decisiva. Pro els uns in vista de las chances da nire lez, pro cels in cerca da quiste banadi de busta. Davo a stratta da ponderar las posizions, da cerne las trettas personas e da portar la lista dels elezzi al comune. E la presentazione dels risultati in domenica sera, quella è per certuns un moment botusche emozional sco in final da hockey. Ed il di davo? Il mond va in tuon sco avant, ma con una nuova regenza e qua es bonusche. Il Chantun Berna in Giocelstun der spö saisons sun stattes avantuas mais las elezions. Er la un veritabel carousel de candidates e candidats. Pel Grand Cusail, per exempel, 163 personas B per mes district. I la documentazione sun fels volants an a presentar lor visions fin già eifnes avant. La quantità de material es statta enorme, e li stess fu stat bucciada a mettere tutto il palperom per sul palperi vel. Per quai na è decis da stipgiar tutta la documenta e da sviluppar promince posizione dels candidats er mi agin opinion. È una dura faccenda con l'agricoltura, con l'economia e la politica da d'ospitals, con menuts vegans e le scantines e vies de velos, con antennas 5G e rodes de vent, con la mancanza d'abitazions, il problema dels lots turistics ed il potenzial della periferia. Ma a ci e leger, ci sta eint per mias posizions, e o son resta in avo con grande confusion. In grijons un il circuls bler più piccens, las listas più cortas e las vistas più concentes. Da main scelte, as pudes dir, quae torna, e per part fers forza beint d'aver un candidat da plü. Da Cellavart, grazie al rompicion, nu vaine let in cün bepper vida si reclama. Le runde pü quinte la persona e seis engagement a favor de la società. E forza, grazie a quest rompi picion, sta la persona propria da pü ein til centrum co un program politic. E spranza ci grataien usche er in avenir pü cünsch compromiss constructivs. A favor della società intera. Ci ci ha in mans pels prossim quattrons, sa vaina in un evne. E fina là, quinta mince vush.
1: Il plez in via da Stefan Bösiger. Quiste tot ces plez in via, c'è taiva zum play RTR, e l'actuali la quotidiana del venerdì.

0: Las Novitats.
1: Der RTR.
2: Ils Chantun du in der Zider Setz, quantas Lektions de Sport, qui du dar in Schola, e du mans in pli Kooperativs, che pensa. Ils Nov al Mikrofon e Florian Mon, bindi. La Confederazione vuol stricciare l'obbligatorio del sport in scuola, con rapporto alla Gazzetta della Domenica, se besonse in rapporto intermediario dal Departamento Federale di Finanze. E vi argomenta che il Centuns finanziasse sez l'istruzione del sport e doain per cui era decidere di avere il dombor de lezioni per emne. Qua vi criticia dalla Federazione del Sport, tutto il suo fans doine avere il mit dem Dreck sind mit dem Blair-Sport. Aktuell mein Treislektions des Sport beremne per Schrittes, ko prevese la Lege Federale dwar la Promotion del Sport de Moviment, il Sport de la Solette Lektions, ken dades avant de la Confederation. La Procura Pubblica Federale criticesce les regles per l'evaluation de dates elektroniques en cas criminals. Aktuell mein steine drittiere decider sche les autoritats pon intercurir il computer u telefonin di ne persona sche quella pretende de sigillar les apparaturas in adat ne dines exceptions sco per exempel per cas de terrorism. In il cas concret de la contellada de Winterthur pon les autoritats ort quoi motiv aktuell mein bete examinar cun cicl delinquent agi contact e si dad ulteriures persones d'interesse. Qua trovi adattazions pretende il Procuratur Public Federal. Nus umans essen pli cooperativs che quei che nus pensain in studi tudest, fac cum passa 100 meli persoonas en 125 paiais mosa, che prest 70% de tots accepten in profit pli pitchen per se setz, scha la generalitat profitesche per suenter. Tentant speciaven be 47% de las participantes, cautres persoonas adiesen er altruistica main, nus essen pia pli pessimistics ca quei ca nus stuessen esser. Per els autors monte quei er ca nus vivesen en in meier mond, scha nus fissen pli realistics e fissen pli positivs anvers la tenuta d'autors.
0: La meteo.
2: Od dati Blair Sulei incontra Saira poi dar singles Uradis, la temperatura maximale intorno a 23 gradi a Quira, 22 gradi in Sosselva e 18 gradi in Lendi di Nota. Er il jendisdi comenza con Sulei incontra Saira su Cuvira il ciel d'entant Puspe.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
1: RTR, l'arch musicale.

0: Lady de Sonnet hat den Zembel. Ich fährst du heiß an gut Gentei.
1: Man macht es einfach zusammen und das ist auch cool.
2: Ge simple manche dina bell da suner in Zembel e da war plaschair in Zembel e ge se dina fitch bell.
3: Wenn man Fehler macht, dann kann man weitermachen, weil hier andere sind.
4: Ich tun gern Querflöte spielen und mit anderen Kindern oder auch Erwachsenen zusammen spielen, das macht mir Spass.
2: Es war dure, es ist simple manche suletto. Et usche es paar ihr Erkuls Pitchens, Erkuls Pigranz, zu ihr Ensemble in Bisses Wurst.
5: Quai, ihr meine Brun Otters, sind Motivs dessen de la Partie del Déjà vel Laboratori de Flötes Traverse Sameden. Quist'on ven quist proget realisà cun redont 60 participantes e participants, i quai cun liot de 6 fin redont 80 tons. In occurrenza ci desnada impustüt causa la magistra cun gronda passion per la flöte travers, Miriam Cipriani ci instruisce alla Scuola de Musica de l'Engia di Nota. Es un braide anet, i dots vordaina ce ci desprezis l'intent de cus lavoratori de flötes travers. Ilura, per ce ce tanta liot de differente età, vol om per om der cesar part de cus grand orchester.
6: L'arc musical.
5: Als dudes, treides i catordes de juny, di mena in pax dits, a lö el déjà vel lavoratori de flötes travers. Dit Kurt es quaina fin defna de musica, ci invida a flötistes i flötists de tot età de sonar quist instrument in möd comunaivel. La fini giun, l'uscedit punct culminant in concert in forma di nistorgia ci veni in romada conversa quanta musica sunada dallas partecipantes e partecipants. Per gronda part musica de film. Avant la fin defne principale da er un ucella prova supplementare. In postut er per las musicantes e ils musicants cinenana moshe blera experienza. I aduna de quellas provas sun er estata della partida. I tante roter, nai durant quel di er padu discuorer cun Gianna. Ela a 9 ans, sta a sciamf e va da spet 3 ans duras de flöte travers. El motiv, perce che Gianna es fin già la terza iada par de questa occurrenza, es fitch simpel.
1: Che des flotte essere niata in blers a sonar e hai.
5: I dai e robes ci sun greves.
1: Hai, is no sapi no ce es vidl tuch. E lura halt el sotter sunan einfach. E lura sto cerciar la juste not. E hai.
5: E lura scho quae capite duran far provo forse per il concert ce fas lura.
1: Te glar, i da per exempel una nota ce es duas tags. E loro tagli halt cecels grans fan e fecci loro line avant.
5: Tu dici tu es duras pro Miriam, c'es per te il motiv che tu vas scient pro ella duras, che fa la bain?
1: Ella es fitch flotta con no pigeon e ella fa d'una terceoce novas lustigas cianzums esce.
5: Agi in toc o se del workshop che ti plage il più bain? E forse tu agi un po' giusto a dir per c'è?
1: È not un giun predilet, ma c'è tutto fitch cool.
5: I tanter toques tocs ci plagen a Gianna e ser la melodia concianta ci sconosce sotto il titolo The Lion Sleeps Tonight. La versione oriunda de quist tunz ci s'anderesats in l'inter mond porta il titolo Ambube, qua ci vuol dir Liun in Zulu. Nu de publicada dera quella versione de l'on 1939.
7: Ja, la la mini, ja,

Rainbow left.

0: L'art musical.
1: Ein il Center de l'Emission de Dots es la flöte travers. Es a meden wenn quist Instrument festivade spö de jans cun in lavoratori per juveni vegl. Quai ad una la mità de jün. El timon de la part organizatorica es Simon Caracci. Durant un incontr, Maltantarotter declara che ci sia l'urbet principal.
2: L'intent es de poder dir als scolars de les escoles de música, verament l'idea de tot l'engadina, bregalla, puxlef, de dir l'ocasió als flutists de sonar en grupa granda e per sviluppare un po' per venir a prendere a conoscere altres events, altres idees e tot.
1: Questa è già l'edizione, vuol dire che questo laboratorio verrà fatto in certo sviluppo. C'è forse muda o codere ne ha di cosa osa?
2: Sì, le prime due volte che abbiamo fatto erano Miriam Cipriani, Flaviano Rossi della Scuola di Musica di Ingedinota e Lorenzo Giulio Bongiasca, che istruisce il Puschlef, da questa gruppa Polichrom, che abbiamo concerti. E mi dì l'idea di fare quello che succede in Ingedinota. E il primo due anni e mezzo fatto, organizzò e allora mi svelto di trovare un po' di più organizzazione, era sponsor e allora ho creduto questa veramente la società è allora nata e questa funziona molto professionalmente.
1: Che funziona professionalmente, se non deve sapere questo in prune annunzio per questa edizione di Jubileum. C'è allora la più valore o forse il speciale di questo orchester di Flötes Travers?
2: Ma in prima linea è il touch ci sono, gli arrangiamenti che vengono fatti da Miriam e Flaviano, cercano il touch e allora è l'uomo della Miriam. C'è Stefano Sposetti, il transmuta, arrangesce per queste gruppe di flotte e qui è semplicemente una bellezza tagliare che ci si può fare bene con un strumento, bene una sorta di strumenti per musica da film, per tutta musica da film, ci sono fitch ferms, proprio i vela la pena di dire tagliare al concerto in questo caso.
1: In questo è stata della partita ad una delle prove di questi lavoratori che hanno per parte l'ora avanti fin già e qua ci mette dati in ola è la combinazione di differenti età e qua era il che voleva promuovere.
2: Qui è il mio caso, sì, perché l'anno passato ho avuto due anni era il più giovane o la più giovane era 7 anni me la pena cominciò la scuola di musica ci ho potuto fare parte o volia fare parte. Noi veniamo dall'estero, come vuol dire dall'Italia, e noi siamo un uomo che ha 100 anni, che ha era di una terza, che si trova del tempo. No? Il masdul, dall'età, che è molto interessante.
1: Io ho appunto la déjà fleiade, che è un motivo per dire se vai a fare qua dei giorni o vai in avanti con i lavoratori di flutes.
2: Ma è per esempio, ci vuole un evento, è chiaro che questo è un albergo che vuole fare un evento, perché sono per svasti, ci sono già questi fendi, si sono gli vroci, allora adesso è bene mucca e l'arma e perciò e penso che può fare un evento, in questo caso.
1: La déjà l'edizione di questa orchestra speciale non è insomma in un motivo di smettere. De quella vis è il Marina Bischof de Schampf. Ella va de spö sei de jonze duras de flöte e de spö un peronz e la è rimpa come nadra del progetto.
3: Per questo è per mince lavoratori am de vuge quecce des stofi nu asa mincian, la compagnia, al stere insembel, al fir musica insembel, c'è un'atmosfera, luce, namema, tensione o concorrenza. La musica è usna fitch sovens colliede con concorrenza e questo è un stare insieme al Pacific e fare musica insieme, che ci porta in sé il valore della musica.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Ils tientuns duen decider sets quantas lecziuns de sport qui duen dar in scola ed umans impli cooperativs che pensa. Ils dies al microfon e Florian Mon Bindi. La Confederation vuol strittare l'obbligatorio de sport in scuola, che reporta la Gazzetta della Domenica, se besonz in un rapporto intermediario del Departement Federal de Finanzas. I vien argumentare che il Stientuns finanziesien setz l'instruzione de sport e due in percuere decider de war del dumbr de lezions per emne. Qua vien criticiade las Federations de sport, tot il sufans doine war il dret sin medembler sport. Aktualmen in almein 3 lezions de sport per emne prescrittes, quae prevese la lege federale de war la promozion del sport im moviment. A Turic, nel canton de Letia, stand radunt 250 persones pendunar lor abitazion per plires ures, ord in labor de la scolauta politecnica vin transportada vent in ne bottie de gas cun ine chemicalia privluse. Plires vies in blockades per vide l'acziun di dat impedimenze nel traffic public. In firma specializzata della Germania all'incumbenza d'allontanare la bottiglia con clortrifluorid, una chemicalia che Letia trovava più baut in la geologia. La Procura Pubblica Federale critica le regole per l'evaluazione de date elettroniche in casi criminali. Attualmente sto in trattiere decidere se le autorità possono intercurire il computer o telefonin di una persona se quella pretende di sigillare le apparature. In dat nedine excepzioni, sco per esempio per casi di terrorismo. In il caso concreto della contellata de Winterthur, pon le autorità ort quoi motiv attualmente bit examinare con cicl delinquent agli contact e si dat ulteriores persones d'interesse, quadove adattazions pretende il procuratur public federal. Nus umans essen pli cooperativs che quel che nus pensain. In studi tudest fac cum passa 100.000 persones en 125 paiais mosse, che prest 70% de tots accepten in profit pli pitchen per se setz, che la generalitat profitesse per su enter. Dentant spetiaven mod 47% de les participantes ca autres persones adiesen era altruistica main. Nus essen pia pli pessimistics che quei che nus stuessen esser. Per il Saturismond quere che nus vivessen en in meier mond, se nus fissen pli realistics e fissen en tras quei pli positivs en vers la tenuta d'auters.
0: La meteo.
2: Od dati bler su lei in contessaire poi da singles uradis. La temperatura maximale intorn 23 grazie quere, 22 grazie in surselva e 12 grazie in lenge di notte. Il jendis di comenze con Blair Soleil en contessaire sa covir al ciel puspe.
0: Vias e traffic.
2: La via del Pass Luc Magne bloccata per il traffic motorizzà en fin il suente mezzdì delle squattere coi pervidine occurrenze sportive.
3: Quoi en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: RTR. Mesdi. Mes Radio.
4: Ein per la domenica insieme con RTR per vous ho al microfono Natalia Weber. Per esce vous podais giudare una bella e buona finizione dell'EFNA.

0: Offenbach con Kachi. Nus pod eins, oz gratulier als seguens jubilars per une a Celeste Vesesche, oriunta Savonin, viva osa a Meierskappel in Centun Luzerna, e festage sia 66 anniversari. Per l'otre, gratulains a Gabriel de Rungs de Danis, ci festage sia 74 anniversari. Lur gratulazions con musica da questo di una zievelas dudes e mezz.
1: Presentado il bogno in giardina a scuola, il bogno con acqua minerale, bognoingiardina.ch.
0: Ora se potete sparogogender telefonare per regalare la nostra cupina, la cupina da RTR scu minciadì, e qui col seguente numero di telefono, scu ad una 0800 20 25 30. Se conosciate scu ad un ci festaggio 8 anniversari e conosciate l'adresse del giubilare o la giubilare, di un telefono al 0800 20 25 30.

0: Starship, nothing's gonna stop us. Now, les 10:11, et al telefon, et os Giovanna Molinaro, bundi.
1: Bundi, dona Natalia.
0: Ella potrà mettere la nostra cupina, oggi, nuovo quella.
1: La nostra cupina è Masabiadia, Luca Molinaro, che compie 28 anni, che vive in tutto il mondo, andai per la fortuna, e con la famiglia, o se dispiace mai. Io mi ho perdito, il mio bar, il mio bambino, e speriamo che vada bene. Ho fatto una bella domenica in compagnia, oggi è giusto un bel giorno per stare con la famiglia, e già vivo e adesso tutti insieme. Un bel giorno, e tutto il buono da noi tutti.
0: O se ce l'ho in sé, sorfnì il regalo d'anniversario già in un mais, con tuo interbap.
1: Hai?
0: E tu sei il po' stare un po' con la famiglia in quel caso?
1: Ma no, lasciamo cominciare a lavorare.
0: O sei scucidis?
1: No, no, io ho fatto un bainetti. Un flot pop.
0: Buonissimo. Ma scuccio qui es con popins, mi c'è dentro allora forse una tazza caffè da più a Luca e allora poi lo sabava quel or della tazza da DRTR. Forse c'è qui da giusto un po' di più energia.
1: Ah, è giusto, buon.
0: Grazie, figlio, donna Giovanna, per il telefono.
1: Grazie.
0: E bella domenica, incia. Addio.
2: La cupina. Presentato il buon engiadina a scuola. Il buon con acqua minerale. Buonengiadina.ch.

0: Am Schluss con «Cara mumma, i disles dis i vanc». I dir, non an erno in cinciatore a nostra ruba cerceda, per cui giovanzas usa con un jackpot de 90 francs.
1: «Ci ciausas!» Presentata Nickis Cuira, la facenta per mobilias e decorazions. nickis-vonwelt.ch
0: Ed in caso che voi non conosciate i nostri vaccini, allora vi usate di gizzare le uraglie.
2: La ciausa da c'è girtata. La ciausa va bene in una direzione. La ciausa viene da tempo a tempo mi dà da ora.
0: Nella 800-20-25-30 il numero per partecipare da guadagnare bons in valore di 90 francs. Noi cerchiamo qualcosa, ci do giurezza, ci va bene in una direzione e ci viene mude d'ora da tempo a tempo. Nella 800-20-25-30 guadagnate se non circon vostra proposta. Noi proviamo col primo telefono. Ertea Natalia, buongiorno, ci slandervi.
3: Bendì, che ho bea, benzin di Jon.
0: Dona bea, vede ciò la penso.
3: Io ho appetracciato vede quella piau che vince il schis da Tours, che ingrusce ne buona voce.
0: Vuoi la svessa a fare Tours da schis?
3: No, abbiamo il partenare, va buon.
0: Ah, o se c'è la occa un po' tutta un'esperienza in la brancia, ha?
3: Oh,
0: ja,
3: che.
0: So, la ci sono da mudare quelle spelle? Non è un'idea? Idea.
3: Io credo che la è già stumida, ma se dire sono di abu.
0: Qui è tutto fatto di stessi ed è fit buone novità per ella. Non è un fix sorpresa e non vesti pensato che dopo il cinciciatore e tutti una la prima proposta. È ella niente di quella proposta o il partenari?
3: No, qui veniva da me e mi gradava un minuto spontaneo.
0: Ah, super!
3: Ma un po'
0: spontaneo è di una buona. In quel caso, potremmo trasmettere ad Ella bons in valore di 90 francs, cordiale gratulazione. Ella resta in quarto al telefono, c'è posso pigliare su loro l'adresse e tu, per tutti gli altri auditori, vuol dire da me cominciare a l'EFNA con qualcosa nuovo.
1: C'è ciao! Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. nickis-vonwelt.ch
0: O se schwelt, poche ihr.

0: Leonie con Callum Scott, Stay i Disles Digimets.
1: Il Gelender.
2: Presentato il Kinoa, il Kino da Cultura. Dals Endisch fin ins Vencin de Zerfladur sin il Kornplatz a Cuira. Kinoa.ch.
0: Ed in casa c'è vus nuvais en cingiuns plans per oz. Es pudesses per exempel participer ed una guida de dialog ante spazi d'art Matthias Specher a Trun. Ester Spiecher meine tres l'exposizion e discute con l'artista Venis Specher per sporgere un invista profonde ille singules ovres, quell'ora a partir da oz a 7:30 e les 2:15 a Trun. L'ora fus oz il segund concert jubileum del cor Uvriu Denis de Vanasa, quel pudesses ir a tedler ille cese de scola de Denis, quei elles aere elles cinch. Ed er elles cinch fus l'ora ant il teatro delle città de Cuire il concert de Grijum Brass, The Legend of King Arthur. Suno vengen delles aere elles cinch. E già vis, buon divertimento e di una bella domenica. Tutte le informazioni c'è taisus ersin calendar.ch.
1: Il Calendar
2: presentato il Kinoa, il Kino da Cultura, dals Endisch fin ins Vencin de Zertladur.

0: Not yet, con Bandunao.
1: RTR Impuls.
0: Oggi impuls de Biviva Plan, cinz raquinta da sia mincedì scucentadura, cicenta per rumenc, e qui appunto nabe in Rumancia. Tur els impuls de Biviva Plan, da cetirte nus online sin rtr.ch.
2: Din quart, naia lanciam es nov proget multimedial Luna Nectar 37. Il tema da publicazione e premiere es colià con diverses intervistas. Sco ad una venia domandada da tutti i giornalisti, otto sco del giornalist romans naturalmente, perché c'è canta in romans? Se ne fus forza melder da cantar sco otters in inglais o tudaist, quai rendes ben da più? Da spebundant quindes ons venia ad una der c'è confrontada con questa domanda. Mia risposta jaja anti mes bratz apatica e pronta. Normalmente risuona quella senza bler stupciarur da mia bocca ed anti il microfond. Ma questa primavera, durante un'intervista, daia un protest dalla risposta ben preparata. All'ö de quella, cresce rapce. Perché be amnaia ad una da giustificare declarar c'è canta in romance e hai propcia be in romance. E non domandano erna al rai dell'Inghilterra perché c'è non sia forse melder rai della Francia o a Taylor Swift perché c'è non fa musica da jazz o a Carlo Janka perché c'è non fa pas lung invece da dir col schis harsca banana cantare in romance sbain qua ci fa ora ci c'è sun e ci c'è fetch. Isa di mena formada questa primavera una nuova risposta. Ma quella non farà tagiare le domande. Almai non hai più da dire dal concert. C'è bel quel romance, ma c'è pucciaci non si inclea nua. La remarcia solita da mes pubblic non ha fatto tagiare. Tutte le canzoni romance hanno sornito da bler lavur e costi sotto titoli tu daist.
1: Impulse.

0: las novitats dal RTR.
1: La sigillaziun d'apparats electronics procura per problems per la procura pubblica ed en la china an els exàmens d'admissione per l'universitat comença. E la sendi al microfono e Florian Mon, bendi. La Procura Pubblica Federale critica le regole per l'evaluazione de datas elettroniche in casi criminals. Actualmente sto in dritire decidere se le autorità possono intercurire il computer o telefonin di una persona, se quella pretende de sigillare le apparature. In edad nedine excepzioni, sco per esempio per caso de terrorismo. En il caso concreto della contelada de Winterthur, pon le autorità sot quel motivo actualmente bec examinare con cicl de delinquent a di contact e si dat ulteriores persones d'interesse. Qua trovi adattazions pretende il Procuratur Public Federal. A Turitia nel contorn de Letia ston radunt 250 persones bandunar lur abitazion per pli resures. Ordin labor de la Scolauta Politecnica vin transportat de vent in a bottiglia de gas con in a chemicalia privlusa. Pliras vies en blocades per vide l'acziun di dat impediments en il traffic public. In a firma specializzata de la Germania l'incumbenza de lontanar la bottiglia con clor trifluorid in a chemicalia che Letia duvrava pli baut en la geologia. La polizia de Milone ha accettato 45 kg cocaina e 3 kg ketamin per la controlla di un'auto di fornizione. En l'abitazione del Manigiuns ha in splinavante accettato 50 kg marijuana, scrive la polizia. En la China hanno els exàmens d'admissione per le scuole autos cominciato, lo scenum na Guacao, gioca in una rola centrale nella società chinese e decide di avere l'accesso alle migliori università. Radunt 13 milioni di giovani chinesi e chinesi hanno durante plirsdi esamens di matematica, chinese, inglese, scienze naturali e scienze umane. I risultati vengono pubblicati alla fine del mese.
0: La meteo.
1: Oggi dati Blair su lei in conto sera, poi da single su Radis, la temperatura maximale intorno a 23 gradi a cuore, 22 gradi in su selva e 12 gradi in legno di notte. E il di comincia con su lei in conto sera vengono intanto più per pli sur tracci.
0: Vias e traffic.
1: La via del Pass Lucmagni è bloccata per il traffico motorizzato fino al mezzodì della squadra che provvede un'occorrenza sportiva.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR. Il concert sin javis.
3: Presentada florop.ch. Dolce salits florals con las pralines da maestrani.
4: La tradizione della domenica ter RTR, il concert sin javis tra entre le undes e le dudes. Per vos al microfono Natalia Weber e un javis deia già pronto per vos. La Tina Schmidt da Cuira ha scritto: «Io già visto in biale domenica a tutti quelli che titlen RTR, sco era il team da RTR, als malsauns già visto il bien miglioramento, bialis e forza». Grazie a tutti, Donatina, per il cer saluto. Nos accomplins gugendil già visto da musica, il Singvögel con Sommernacht.

Il Singvögel con Sommernacht, Gevigioda Tina Schmidt da Cuira, per Gevigier una bella domingia. Oggi, il 7 giugno, non è per obbi una domingia tutta normale, ma ben in Svizzera è oggi, hai, di del Bab. Qual non veng forse celebro o se grand squil di della mamma, ma essen sinceres. Che füssens nos senza nos Babs? Also, eia, senza mio papà, è fus più facile usa in ceduna, vil provare per me le lezze di matematica, o fus in ceduna, vil provare di mettere insieme mobilia dell'IKEA, o non savesse in uccia stolir, a mettere in la giurenza, se non è più luce accesa. Hai, senza nos babs, fussens giura un po' pers. E per cui, è usa vossa possibilità, vossa chance di ringraziare a vostri babs per tutto quello che è il fan per voi. E faccio quello usa direttamente, grazie a Fitch Bab, che è una coppa per me, ed è chiaro le regole della Formula 1 e del hockey e di tutto ciò che ci sta per la vita. E c'è voce accesa, vessi ergo gente di ringraziare a vostri babs. Allora, non c'è usa il concerto in Giavus, di un telefono al 0800 20 25 30, in Giavus è un touch musica, ci piace a voi. E da vos babs. 0800 20 25 30.

Amy Winehouse, Back to Black, it is les 11:15. E ci noi do un gin salut per di del bap. L'ora potrai usare sempre mai saludir o scia. Di telefono, di gente c'è musica, ci spiace. Fe, svesse un regal per questa bella domenica. E se non c'è per concerti in giovis. Non lo c'è, 20:25:30.

0: James Morrison, In My Dreams, sind 6 Minuten les Ündische Metze. Der Telefon ist aus der Silvia Casanova, der Hindelbank in Centum Berne. Allegra meinst?
1: Bien di.
0: Ella pot saludere püses persones, a ci ves la gugente saluder?
1: Also, in em prima linja salido me uom, il Stefan, bab de nostra casa feia, Simona, grazie a te, grazie al fit a Stefan per tutto quello che ti fa. Ed è un super bab a son lede che vai te. Sco proximo in un mese, semplicemente tu quel che conosci me, che ti sei una bella domenica, ben speciale è in carcelit a casa, si fiat a mia mamma.
0: E già ci disdì del BAP o la clitora musica di Peter Alexander, der Papa wird schon richten. Grazie per questo giavush ed una bella domenica, donna Silvia.
1: Ja, grazie a lei, Fetter, ed una bella domenica.
0: Adia.
1: Adia.

0: Musica per tutti i babs, Peter Alexander, der Papa Version, richten Jevi Jo de Silvia Casanova, de Hindelbank in Centun, Berna. Nos tonains der Cho in Grigion e Jens Sükemunstel, Theophil de Rungs, Allegra.
1: Bien, Natalia.
0: Eres lüde a duas babs.
1: Ja, Silvia, das budem es des Fils, Flagge damit. Wir sind proprio dus, also babs, ja. Yeah. Da tutta forza. Questo fanno che hai, cosa magari mi dà piazza tu. Diviso la del tutto bene, mi avanti con lui. But, la canzone che ho diviso, letta piuttosto per me, da mia mia, quella della ingegnina.
0: Ma è che qui ho elst vese scubabio schon er marito, cioè poi non te dir la musica ci pleasure ed el, e nave qui ci pleasure si fans. Te lines a fit good gen, grazie a Teofil e bella domenica.
1: Grazie a lei.
0: Addio.
1: Addio Natale.

0: Mia, cara bella, Engiadina. Saluts della domenica ci vengan dal Teofil de Rungs de Camuns per saluder sias dos fils ci son babs il Flavio ed il David. Ed es stolles undesche metz, nus giants a Bülachter Guido de Platzes. Allegra mein ser Guido.
1: Bien di, sicura, bien di.
0: I nuoven sias saluts.
1: Io lascio salutare tutti che non conoscono mai della Val Sì, della Val Giodotto, scrittore in Radio Gromont, a Givini Lettosi in Biala Domenica, a Don Stasenz, a Tappers, a Godè, a Bugra, a Gioina in Calira, a Sibui o de Wirt, a Cunina Canzun della Cappella Obralt.
0: E noi siamo allora decisi di pigliare un touch che si fa con la stagione, la marcia Summerzeit. Grazie, Sir Guido, per il telefono e bella domenica, Redel.
1: Grazie, Simeon, e a qui, una bella domenica.
0: Addio.
1: Grazie.

0: La marcia Sommerzeit sono dalla Chapelle Oberalp de Vigio de Guido de Plazes de Bülach per saludir tutti i concians e parents. E nos giants usa. Per sons, lo es Paulina Dedual al telefon. Buon di, donna Paulina.
1: Buon di, donna Weber. Il es divigira tot in una bella domenica, principal mancia smis un fans. A disfardagliungs, participants, ti sei in a suletta citella e radio romans. E a tot quels ciam canoscen. A divigir in a bella domenica d'un bel taimp, col trompeta necho dis oberkrainers.
0: Quelta, l'ainza osa beperella, donna Paulina, grazie per telefono e bella domenica.
1: Ero scegliere, grazie, donna Weber.
0: Addio.
1: Addio.

0: Kom gers wunsch det rumbettes Winselido, et uets chikunuschen la Pauline Dedual impostüte els ifens edils fradlions, nos weinst lo ils oberkreiner del saso ausenig kun il trompeten echo. Ja bot quardens les dudes, nos continuains kun il salut ci veng della Margrethe Kvetzel de Riom Allegra.
1: Vinci Natalia.
0: I de ci vem si salut.
1: Io la salidea tutti smalzans, questa della casa da tempai, e tutti che conosciamo mai, e già vicino a Pecbiala Domenica, con la canzone da Teofil Kleis, Flores Alpines, Pugin. A da quera è in a Biala Domenica.
0: Quei già vici era della donna Margrethe, grazie fitch per sia telefon, Nusterlines, sia già vici da musica, un classica spobotir der RTR, Teofil Kleis, Flores Alpines, e bella domenica della, adia.
1: Grazie al pezzo, adia.

senosas montagnas, monios avens, per truce pigionias, come sentiments, sin biaras duras, adios mai surpreu, cum bialas fluras, che lasca feu, gentia.

0: Amanchez qualciosa, tal concerts in gewiss de derter, senza il Teofil Kleis Oz, con las flores alpines, gewissò a quita cinzun a Margherita Caviezel de Riom, per saludere tutti gli amalos, tutti gli cises de tempos e simplemente a tutti ci cugnoschen ad ella. 30 minuti, einzelnes dudes, un saluto ai minci che sono in piazza, e qui saluto vengo da Zignau da Letizia Rensch. Bundi.
1: Buongiorno Natalia, io vengo a mia famiglia, i miei friuni, da Londra, da Manaibel, tutti che conoscono me, e il team del Radio Romance, che si gioca in Biale Domenica, tutto bene, e poi fosse con la canzone Si siete d'esta rezia nostra del cor viril de Tron.
0: Una canzone da passa 5 minuti, quella è la sua figlia di imparare donna Letizia, grazie per il telefono e per i suoi saluti, ed era della in una bella domenica.
1: Grazie a tutti, grazie a tutti per sempre.
0: Grazie a tutti, addio.
1: Addio.

0: Il cor viril de tron cun si sededeste erezia nossa. Il giavush pel concert sun giavush de RTR in domingia els 7-6 2026 da Letizia Range de Zignau. Il rischi is a giabot der cio temp per finir quist concert sun giavush, ma el più bel vengen si ence de fer, nem per regalir un per flurs. Ed oz? Ons fainza qui. Tua tradizionale squadunna, scritz uit mince nom de vus cio, zan uns cioppel concert sun giavus, sun mies cedalins, etir la buscia. E nus vainz alla Paulina d'Edualda per zons ci spa allegrir de d'un pischel flurs, c'è la surving de nus, sponsorizo de Fleurope. Giavus, bger plagiar d'una Paulina, con imbellir l'ora la stuva o la ceda fu, con un bel Büschel Flurs.
1: Il concert sin Giavisch. Präsentata fleurop.ch. Dolce salits florals con las pralines de Maestrani.
0: Prossima domenica l'ora del ciò il prossimo concert sin Giavisch e forse c'è sdence da fir attend. Vos potrei sgugente ed una trameter a nos vos saluts per concert sin Giavisch, ma attenzione, tramite quei propri via formular del concert sin Giavus e na tramite via formular de contact in schna podes quei capitir c'è quels Giavus riven meme tard per ternus e l'ora als puranza pi resguardir l'ora prossima domingia. Prima qui il melder se volais tramite saluts l'ora propri irsen rtr.ch e dir sur al formular del concert sin Giavus e l'ora stes quei in se propri tuat grattagir. In 4 minuti, Isa, les dudes, bon appetit!

0: Las novitats da RTR.
1: E quajen las lingias grasses da questa vant mezdi? Sur de las lecziuns da sport en scola, tu ai minchichen tun decida sets en l'avenir? E da duas evacuaziuns en Svizra e ina ier stad urgenta e cella oz planisada. Al microfon è Alexi Baseglia. La Confederazione vuol stricchiare l'obbligatori per il sport de scuola. Quei rapporta la Sonntagszeitung. La Gazzetta si riferisce in un documento del Departamento Federale de Finanzas. Als danes per l'instruzione de sport vengono completamente dels Cantuns, per cui du ein quels era pudai decide davanti il dombe de lezions. Becin cantandas da quai en las federazions de sport che manegen che tot il zufans stoppien var il drecsen il medembler sport. Actual mein prescrive Berna in obligatori per almain 3 lezions de sport lemna. Suenta la tatia cun Conte lemna passada Winterthur cun 3 personas blessadas, na pola procura pubblica federale becin te curi il computer o il telefonin del delinquent supponi. Quedi il procuratore pubblico federale Stefan Blättler in un'intervista con la NZZ la domenica. L'OMS ad Ostia e veia lasciassi gila il apparats, sur de quai stoppio sine drecira decider. Exceptions delle regole per apparats gilaz na detia bec, era bec ter in suspecte terrorism. Qua drovria adattazions pretende il procuratore pubblico federale in vers la Gazzetta. En il Canton Zug ha la polizia stui evacua in una scuola d'internat, so entri in una schmanaccia, ier enton la squatter. Radont 30 persones che se chetavan sin la real dalla scuola sin il Zugerberg, einins evacua, scrive la polizia de Zug. Con examinales localitats, einins chetà no gut suspectus. So entri radont 4 ures alla polizia puspella schari turnals evacuats. Os vegni investiga chi che responsabel per la schmanaccia ed ils motivs pusseivels. A Turic, en il contorn de l'ETH, an radont 250 persone stu abandonà l'ura bedezium per pliras ures. La ragion ordin labor de la scolauta politecnica ven transportada vent in una bottiglia de gas con una chemicalia privlusa. Pliras vies en blockades per vida l'acziun e diede quinta con impediments del traffic public. In una firma specializzata della Germania ha l'incumbenza da allontanare la bottiglia con clotrifluorid, quella chemicalia che va alla scolina della spli privilusa, insomma, dovrava l'ETH plibaut per analizzare proves de crappa. Papa Leo, il 14 Javel, ha celebrato in la capitale spagnola Madrid in una messa in il Liber con radont 1,2 milioni cartentes e cartentes, tenor indicazioni ufficiales. Uscebl era jaut neanche mai serimnade per in una messa del Papa Leo, de pisi elezioni il maggio avanti non. En ses predi ha l'accentua il liom strec tranta la cardiance ed il minchiedì. La credienza d'uaiera contange la via e bec moresta in il chambrelet quiet.
0: La meteo.
1: Iedec sulle jivots, magari comparen in paunivels. Singulzura dispoida cia e la. Las temperaturas vanots en lengia di nota ed en il Valragn fine des 12 grads, en il Sorseis fine 25 grads ed en il Grigion del Nord fine 23 grads. De maun specchin di sulle jiv. Il suente mezzi sa formen l'ura nivels de cumulus, che portan pli tard la saira uradis. A quire vegne de man fine 27 grads.
0: Vias e traffic.
1: La via del pass Lucmagne è bloccata per il traffic motorizzato, infine il suente mezzi la squatter, quai per vidi in occurrenza sportiva.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Questa sera vengono a second fat teatro e la presentazione del touch è per questa sera vendidora. Noi daremo per oggi ora vendita a guardare le preparazioni e scuola qui a tono o disvus lo regista in questa mezz'ora per voi il microfono Natalia Weber, bel giorno mezz'di e buon appetito.
0: RTR. Danus per vus.

0: Meghan Trainor con Get In Girl. Heinz, volava l'Union de Teatr Zagonias presenter l'Utom Passo, squadrina in Sela. Es deren ergia vide las proves l'endervi del Deutsch de Teatr in Asen Pertello, qual vava Manfred Veragut scrit a posta. E l'ora in mezzain da sol ora paroba do, e non es forse propi qui ci svol. E invece da fer tutt squadrina, es allora mi do opinion.
1: Kun da el tok anis jugadurs tu tenin ah, quei fu schon in tok de da orda wird, quei in bi tok ad fa kun sagonien spezial, allo wenn salden chet diskutage e quei possevle, nua, len ludat, si tienio si l'idea, o curtina spermon, quei fus grats rauen, in sa se mi ginaen keo ben in teater, ad ascia quen chet rucla, allo wenn se dumandas un usastie, na facil plan, si avvien quei pas per pas.
0: Ah, e se va passo per passo, se allora appunto diventò realtà e l'Unione festeggia allora il giubileum da Vangian semplicemente un po' più tardi con Planiso. Il nostro reporter Jan Specia ha già potuto ir a guardare enzels presentazioni un po' da vostre culisse.
2: A mia zilvice di Sagon, Rael Castì a Sparamont, e da Cellavar della Voia, il Curcin Barock, circumdaus de Mirs de Krap. Cheo muss l'Unione de Teatr Sagon il toc. In Asen Pertello, in una commedia su Silvana, bo historica, che gioca e gli anziacen si sono tacciun. È un individuo preparato, vide brigià la tribuna, semtia il Platz de Cesar.
1: Quella tribuna creua è uno sven montau e esce quei vezzo, uno sven onde da calura, da fais dettagli e tutto. Alla fine vezzi si gir bo mellem pli, quei vegna d'essere gris, comir, col mir che vezzi della Vardvi, x scietza compro enz da fa.
2: Manfred Veragut, il regisseur del Theater, lässt integral la tribuna al spazio historic. In acchina dat tot speziale, dat il Nugé, a Mietzel Curtin, che fa os parte della tribuna.
1: A Tugé è vero, non svenste integrare in Nugé, per quel che non svenste d'erger quel semplicemente scia. A Tugé, gertigia non te scimalo, stuens ma racconta figlia che l'alu, forse stuens tiglia giù lui in l'altro.
2: Fa Theater è liber, monte ed essere de tutt'aura giudò. Consumte le prime prove, e si può mostrare qui, di Ingels Jugendurs, Roman Niederberger.
3: Fred. Le prove oggi do è super, non stringe da giudò, apri proprio quelle prove che non sono giunte, che non si giudò, è in grande parte stai piuttosto freddo, se male per neve.
2: Ma questa sera è esattamente il contrario. Io mi gioivo, ed è l'ideale condizione per trainare. De mezzo le snove non gioivano.
1: Ha sei entscheiden, du, ha? Na, spät ja. Ist das ein wilder Beiber?

0: Hic superius testimonis confirmatis. Cedo post obitum meum.
1: Chevalerius, c'è da cobrare, des è per mai.
2: Tello les fa un inventario del suo possesso.
3: Io capisco il bo. Da costo e non fa quei inventari.
4: Per quel che ho vi,
3: Se capisce. Ma c'è chi fras, nefs, niazzas del tuo questo.
0: Let's hande di nuot. Let's survegne ne nuot. Tot mu possess van die la claustra de mustei.
2: Jugal cucin oides in disa, ci Anna Maria Welter.
5: Gern sind in Tramen, Gitranau in Halle, also in l'Aula. Adus che do, per lì nelle tribune un po' più pincia. Die piccole tribune, io se finite, wenn sie in Tiktet in Flanis Platz, nur stasch, kostai in Tok Pipin.
2: Per cui interrompe il regisseur Manfred Veregut di Napuspai.
6: Mira quel gi de bui de von Elvi. Sasti sa staleo sche gi alla fin. Ja ja schon aber ti gi sche bien pia che de sche portalo sa sni vier stelinani. Buke ti mondis quel que prene bo giul. Codin sti se concentresche se bus in quel gel giet fus don. Ah, ok.
2: Ripeto sa de vitier. Nel tren è per quella tribuna pincia. C'è quattro persone sono al medem momento in tribuna, sono in rabbin, e due sono poi in l'auto. Da sta in mezzo metro PNV, nel neo fa già massa.
7: Io stress, io proprio stress. Also, sto tra un po' utensili, mobili in tribuna, allora sto schon se coordinà bene, in zaggi, plazza vonda, sta per fare sei movimenti.
5: E beh, vince strecce, quel in tix costo se concentrano che ti sta, se lo miceton, fa schon per te galop, col tex miceton in tic. Io credo la concentrazione lasci svent, poi tracce snu a osta sta, e si rossa sta vicca, un altro di in vini.
2: Aber, io bide giuga al cucin, a buon hala.
7: Ja, belezi, schon schia ins Prenetral. Ins Auto tot, wo il Traffic ist boh, schi enorm scheu, aber ins Auto in Hufen und Charles in Sekt, Grills, schon interessant. I ai bide da giudò, ins abo in Fried, da Halle, ni da casa, da scuola, einfach natura complena, questo è interessant.
2: E per Cordin Venzin, che gioca la rola principale, il West Tello, ai sintec auto così tau. Njang prudla tribune pinche mo bain
8: se ke kwal pli speziale kl ze spektatur zem fet fet tierden us also kwals ken von tier ein ja jes pli pauk im meter an men wenden us kwal klar kwal ken us wenn sin tribune eile distanz pli grande kwal also kwal der usle schwidle pli grande per kon kwal ken us den tribune
2: il text sani ora do usa vai wieder z details
3: Valencia jetzt bronza kwal der lugo sta wie merkai a ke will ruo
2: International Sensels Costumes de Theater. Letz an per de l'improva generala. Mo, togn kelsen pinai per letza, drovi an pau. Ich ton exercita, se vi neu chiede sta cu, mo e prepara als Platz de Caesar a colorala tribuna. Tot, per il curcin a spermont, cul nugè mietz la tribuna, se mide en in a vera colisse de Theater.
9: Il reg Pippi!
0: Na, bo Pippi! Pipin, il re Pipin, il figlio di Karl Martel.
9: Mai udeu.
10: In frattempo sono els actors naturel, mensch l'ora er pronz. Teater vengiu vode tutas ores e vos vais anche differentes datas da possibilitete de dir a guardere al teater quei fin els vengi de giun. Ed appunto, questa sera is a già vendi ora.
11: This is the story of my baker, the

Il regal de musica per celeste vesesce oriunte Savonin vive a Meierskappel e festaggia sia 66 anniversari. Pel 74 anniversari de Gabriel de Rungs de Denise es ne scritta la seguente gratulazion. Car bab, tat e sir. Cordiale gratulazion sintiu 74 aval gide ne scincia. 74 ans plein historias, experiencia, sabiencia e naturalmein plein buns cusels che an stedi purtau fritsch. Car Gabi, ti es bumo, miu nies bab, tat e sir. Ma bain e nies cusliader idol e stedi era il comiker preferiu per tes beadis e beadias. Tia cordialitat e tia humor enriche il mince di denus tuts. Ins dumbra bo ils ons, ma bain ils bials moments e da letz a sti schon a schaurim na in a massa. E quai dai continua a scie vina von. Nus giavijain a ti sanedat, cletch, mentira, biales sentupades e bia motivs de saverir da cor. Oz lai festiva e pupernatai. Gauda teu grand gi. En grazie de cor per tut, nos vain feic bugentai. Ferma embraciada da tia duna Irena, tiu figl Janin cun Vanessa e Milo, tia figlia Andrina cun Conradin, Naila e Luan, tia figlia Simona cun Ermano, Yaralin, Mailin e Nicolin, sco e tiu figl Curdin cun Victoria, Laurina ed Andri. PS, car Gabi, nos vai mince mai il cletch che nis cantadur preferiu ai della partida de nossas fiastas ed embalesce mince mai lezza con un grandius cant. Con qualche lez, age ozna telezi, lanciare suna il stunz via radio. Ed uscete la

Nuslein la Pasch, da e per Gabriel de Rungs, el festaggio a Zietz, tenta quattro rivel anniversari. E la cupina va in sora Erge regalò a Zimbunura, Giovanna Molinaro va a telefono per gattulir sia a Biedi, Luca Molinaro ci festaggia a Zia va in ciocivel anniversari. Idees bot quart ins luna a partir de duas podeis us erinche telefonir per vossas gratulazions spontanas. Toce ci stais fir per qui is dir un telefon al 0800 20 25 30 o scriver un WhatsApp al 079 200 70 07.

0: Valentino Vivace con Fiore al telefono e la Ida de Florin de Lyon. Buonasera, don Ida.
1: Buonasera, donna Natalia.
0: E noi possiamo tramettere auguris.
1: Questo mattino si benedot della mamma, che vuol dire che è il nome di mio fra, di Ernst, con la frena, il Beatis, il Franco, il Sandro, del... De mai, del Patrick, del Mesafons, del Nicola Zoe, del Milena, del Matthias. Cara mamma, tata, nos lassen gratulati, che vi già tot cor mo a dien, ora von tot buona sanedat, con sapien gudeo un biabia alle sure sun zemen con toi. Je, gaudo sin vidi de fiasta, nos essen sin viadi, che stai, sprang dete, si giai. Sì,
0: sì, sì. Gauda alla Ibai, in quel caso, dopo sei un po' in festina per tuo insieme.
1: Sì.
0: Super.
1: Perché siamo venuti.
0: Noi cominciamo la festa musicale, ma ci dice che è già usa con Maconga ed auguris, e allora ci vuole un buon viedi ed in quel caso un bel stier di compagnia tuo insieme.
1: Super, grazie fech Natalia.
0: Bella domenica, addio.
1: Grazie a me, addio, grazie fech.

0: Ma conga culs, auguris per la Berta Caminata de Penaduz, ci festaggi il 78 anniversari. De Penaduz, Jensus, a clostre ter David Kamenisch. Buonasera, Sir David.
1: Buonasera, Natalia. Exact. Io ve sebo gen in a gratulazione sin natalizi. A quella va oz en a favonj der Walter Arpagaus. Elsa fa fiasta sin seusia ton tavol gidena scientia. Cordialmente vigileva del, vina von, tot bien, buona senadat. A sin bien, se va se, Walter, os asti peda. Al gevis de musica fos, cresta Wald, cul duo, der uns hunger.
0: E allora speranze ci fanno un piacere al Walter con il Cresta Wald. Grazie a David per il telefono e di una bella domenica.
1: Grazie a te, e a quella Natalia, e una buona.
0: Grazie a te, ciao.
1: Grazie.

Il Duoderungshunger, Christa Welt, un Klassiker delles Gratulations. Oz vein se regalo, quiste Deutsch Musica al Walter Erpegaus de Favogn, ci festaggi il 70 anniversario.

Tuenta san con la prossima gratulazione è per Livio Alec de Trun e Berna, ci festaggia si avanci cingivel anniversari, ed è scritto: Car Livio, per te una telezzi in grand happy birthday, tot bien, bia satisfazione con tuo studium, gauda tuo di e possin tottes javis ir en vigur. Senza vase, puspai inagade i carsalitz, onda pia, et auch Cookie.

0: Gregory Fisher con Beat Up Car i dates Boat Lunevainch. Nos vamos a de regalir las entregas del Bon Engedina y cuales vemos ahora 8 penaduts per Berta Caminada e la festaggia si è stata in tocci per l'anniversario sia figlia Ida de Florin va a telefono per gratulir già vus bger plagiar e buona recreazione al Bon Engedina.
1: RTR las gratulazioni.
0: Tente mia wart pel moment. Nu sind so dins questa sera alles change der show. Mia nom Natalia Weber, sti Pacific.
1: Il suente mes di ter RTR. Con sempre verts. Hits. Escovrides. Musica non-stop. Messen semen de nos redaktur de musica, Flavio Tour.

0: Las novitats da RTR.
1: Ielles duas, io son Alexi Beseglia e quai dati da nov. Sur de las lecziuns de sport en scola, due minche centun decide setz en l'avenir. E de Madrid lege Papa Leo la messa insieme con plichi milion persunas. La Confederazione vuol stricchiare l'obbligatorio per il sport de scuola. Quei rapporta la Sonntagszeitung. La Gazzetta si riferisce in un documento del Departamento Federale de Finanzas. Als danes per l'instruzione de sport vengen complete meindels Cantuns, per quai doa in quel sera pudai decide, davart il domba de lezions. Bettchen chantandes da quai en les Federaziuns de Sport, kemen egen ke totel zu fan stoppen avair il drech sin madem bler Sport. Aktual mein prescriver Berne in obligatori per almain 3 Lektions de Sport lemne. En il Chantun Zug alla Polizia stui evacua in scola d'internat, so entrine schmanaccia, ieren ton las 4. Radund 30 persones che s'acchiatavan sin l'areal della scola sin il Zugeberg, ein ins evacua, scrive la polizia de Zug. Cun examinales localitats nein ins chiatan na gut suspectus. So entra radund 4 ures alla polizia puspe lasciare torna ils evacuats. Os vegn investiga chi che è responsabile per la schmanaccia ed ils motivs pusseivels. Aus en l'exterior, der pliras attaches cun armas en l'Israel central, a almain ine persone pers la vita. Cinque ulteriures en venides blessades, tenor indicazions de las forzas de salvament. Les autoritats israelianas discuren din attache terroristica. In attache attachada supponi sae veni mazza, in secondum sae in ins viden curi. Les attaches sind succedides in il nordost della città Tel Aviv, da tierstel confin con la Cisjordania. Papa Leo al 14 Java la celebra in la capitale spagnola Madrid in messa e nel liber, con radont 1,2 milioni cartentes e cartens, tenor indicazioni ufficiales. Uscebler eiut neanche meisser im nade per in messa del Papa Leo, de pisi elezioni il macchia vantinon. En ses predi ha el accentuà illi omstrecch trante la cardiencia ed il minchiadì. La cardiencia duai era contange la via e bec mo resta in il chamberlet quiet.
0: La meteo.
1: Ie dec sulle jivots, magari comparen in paunivels. Singul zuradis poi da cia e la. Las temperaturas vanots en lengia di nota ed en il Valrhein fine des Deutschgrads, en il Sorseis fine 25 grads ed en il Grigion del Nord fine 23 grads.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A3 di Jai Fichbler traffic in direzione Nord. Tante Tusaune Rechenau ai Colonnes in Stockwinta con fine 30 minuti de plitem de viadi. Parallel stagne il traffic sin la via centunale tante il sparte vias Rotenbrunnen e Penedoz. E la via del Pass Lucmagne bloccata per il traffico motorizzato, infine sento mezzo le squatter, quai per vidi in occurrenza sportiva.
2: Quai in stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suento mezzo der RTR. Kunstcoverides, hits e sempre verz. Musica non-stop.

0: Las novitats de RTR.
1: I a les 3, jo son Alexi Baselga e quai dati de nov. Svizzers e svizzers temen in temps senza elettricitat ed en pliavert per l'atom. E les balapedistes del team sur selva fanno impari. L'energia atomare chiate d'ina de pli sostegna in Svizzera. Come si una nuova ricerca dall'Associazione delle Interprese Elettriche Svizzeres. Al studio dell'Istituto per Scrutazione GFS Bern pubblica Otsmos che 58% della popolazione fa quittanza per la sicurezza del provvedimento elettricità a lunga vista. Quei in 7 punti percentuali de pli che avanti non. In medem moment haben wir 2/3 des Mandats dubis, welche Energien regenerables Sulettes tangen per couvrir il besin d'Elektrizität. Per il studio haben wir das Mandat applique 1000 Personen, trantre il 23 de mars e il 15 d'avri. Aus en l'exterior, de pliras attaques con armas en l'Israel central a almain eine Person pers la vita. Cinque ulteriori sono venute blessate, tenor indicazioni delle forze di salvamento. Le autorità israeliane discurrono di un'attacca terroristica. Un'attacca da supponì sia venuta mazzata, in secondo sia in svidencurì. Le attacche sono succedite nel nord-ost della città Tel Aviv, da tirsi il confine con la Cisjordania. In la Nigeria ha giuldato libera 360 ostaggi ordels mauns der Rapinaders. Tra in azione sotto la direzione del servizio segreto sein omens, donas e dufans venit salvats, ordin zuppen ils colms en il nord-ost del paese a comunicare il militar nigerian. Rapinales 360 persone aveva in gruppazione della milizia islamistica Boko Haram. Dus ufanzo stagis e morts durant il rapinament, spussats e pervide las condizions de viver dires. Ed anc palapè regional, las donas del team sur selva an francà il terz plaz en la tabella della terza liga, cum far in pariots. En il lieu ordaifa contra las vigines della tabella, Weinfelden-Bürglen, an las sur silvanas contangin 2-2. In der Tabelle ist il Team sur selva con 38 Punkte vin avanz in Platz 3, 4 Punkte avant Weinfelden-Bürglen.
0: La Meteo.
1: Jedeck sulle Jifots, magari comparen in Pau Nivels. Singul zu radis poi da c'è la. Le temperature svanot, in legge di notte, den il Valrhein fine des 12 Grads, in il Sursees fine 25 Grads, e den il Grigion del Nord fine 23 Grads.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A3 di Jai Fitch bleibt traffic in direzione nord. Tante Tusaune rechen auch ai Colonnes, in stocco in tag um fine 30 minuti de plitemte viadi. Parallel stagne il traffic sin la via Centunala, trantre il sperta vias Rotenbrunnen e Panadoz. La via del Pass Lucmagne è bloccata per il traffic motorizzato e infine il suente mezzdì la squatter, quai per vidi in occurrenza sportiva.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdì der RTR. Cun semper verz, hits, e scuvrides. Musica non-stop. Messen zemmen den aus Redaktur der Musica, Flavio Tour.

0: Las novitats
1: de RTL.
2: I a les 4, jo son Alexi Baselgia e quai dati de nov. Svizzers e Svizzers temen in temps senza elettricitat ed en pliavertz per l'atom. E les balapedistes del team Surselve fan oz in pari. L'energia atomare chiate d'ina da pli sostegna in Svizzera, come si una nuova ricerca dell'Associazione delle Imprese Elettriche Svizzeras. Il studio ha fatto l'Istituto per Scrutazione GFS Berna e quel mossa che 58% della popolazione fa quittats per la seguirtà del provvedimento elettricità a lunga vista. Quei in 7 punti percentuali da pli che vanti non. Il mese d'Atels domandate in plitost per baiegiai una nuova ovra atomare che per numerosi implant supplementari per produzire forza elettrica ort energies regenerables. Per il studio hanno ins domandate plicche 1000 persone tra il 23 de mars ed il 15 de vri. En l'exterior, in la Nigeria ha giuldata libera 360 ostagis ordels mounts de rapinaders. Tra in azione sotto la direzione del servizio segreto seien omens, donas e dufans venit salvats, ord in zopp en ils colms en il nordost del paese, a comunicare il militar nigerian. Rapinales 360 persone svevi in gruppazione della milizia islamistica, Boko Haram. Dusufans ustadis en morts durant il rapinament, spussats e pervide les condizions de viva dires. Dall'elezione decisiva per il presidi del Perù vai ottranta la candidata conservativa Keiko Fujimori ed il politico sanesta Roberto Sanchez. En les devoses recerches era Fujimori leva main avant ses concurrent. Ils devos diagions ha il Perù gli becmain che och president. En prims resultats dell'elezione decisiva en de speciada maun. Ed anche balla per regional, le donne del team Sorsel van Franca il terzo platz in la tabella della terza liga, con fa in pari oz. In il Giordaifa contro le vicine della tabella, va in Feldenbürglen, an le Sorsilvanes con Tangin 2-2. In la tabella il team Sorsel con 38 punti vin avanti in platz 3, 4 punti avanti va in Feldenbürglen.
0: La meteo.
2: Via den la saira dati c'è là in uradi. De maun es il prim dec sulle jiv, il sentiment di vengen il snivels lura adina pli spes. Conte saira la noc plovi tot tenor regiun. Les temperaturas maximales in de maun tranta 20 grads a Sameden e 28 grads a Quira.
0: Vias e traffic.
2: La via sur il pass del Bernina e serrada tranta la Motte e Puntragigna s'entra in accident. Sin l'autostrada A3 di Strasil Grigiuna sin differents trajects colonnes. Uscir tranter Valragni ed Ander, tranter Tusaun e Rechanau e tranter Langquart e Sargans. Per part ovri bler de pli tempte viadi che normal. Sin le vie centunale tranter il sparte vies Rotenbrunnen e Panadoz stagne il traffic in direzione nord-era. E la via del pass Lucmagn e Puspea Verte.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtl.ch. Il suenter mezzdi der RTL.
1: Con scovrides, hits e sempre verts.
0: Musica non-stop.

0: Las novitats da RTR.
1: E quai è il nov de las davosas uras? Svizzeras e Svizzers temen in temp senza elettricitat ed empliaverts per l'atom? Scopa festival a promozion se jeta l'US Schloignon en il dieu da doz in seria de golz? E Laura de Damaun l'emprim sulliiv versair in qual uradi? Jeles cinch, mes nome Alexi Beseglia, benveni. L'energia atomare chiata d'ina da pli sostegna in Svizzera. Quamo si una nuova ricerca dell'Associazione delle Imprese Elettriche Svizzere. Il studio fatto dall'Istituto per Scrutazione GFS Berna e pubblicato mostra che 58% della popolazione fa quittanza per la sicurezza del provvedimento elettricità a lunga vista. Quai in 7 punti percentuali da pli che vanti non. In la mese d'altels domandats en plitost per beiegia una nuova ovra atomara che per numerosi implants supplementas per produzi forza elettrica ort energias regenerables. Per il studio an ins domandat plicke 1000 personas tranter il 23 de mars ed il 15 de vri. La quota de sbaglieta plus minus 3,1 punts procentuals. Durante un incontro di 3 giorni a Berna e la rola della società civile per sostegnare l'Ucraina veniva discutata. Radont 13 persone della comunanza ucranese, or da 50 paesi, senza partecipare, annunciano gli organizzatori. Era rappresentante della regenza ucranese ed istituzioni statali del paese in stato a Berna. De Vart alla Svizzera era se partecipare il delegato del Consiglio federale per l'Ucraina. La mira dell'inscontro regolare della comunanza ucranese sin l'entiermon è di mobilizzare il sostegno per il paese in guerra con l'Ucraina, con la Russia. Intanto restano le nuove sorde dell'Ucraina poche impermettentes. Due freunde sei da in il sud-ost ed in il centro del paese in connex con attacchi russi con agite drones e artiglieria. Vitier se in deposito rument radioactiv in la zona serrada dell'ovra atomara Chernobyl veni tucciati in drone. Quai aia nils russ fac sapientiv, pretende il presidente ucranese Volodymyr Zelensky. L'Ucraina da Sievat ha attaccato in deposito carburante sin la peninsula della Krim. In la Nigeria ha giuldato liberato 360 ostagis ordels mauns de rapinaders. Tra in azione sotto la direzione del servizio segreto seien omens, donas e dufans veniti salvati ord in zop en ils colms en il nord-ost del paese a comunicare il militare nigerian. Rapinales 360 persone avevi una gruppazione della milizia islamistica Boko Haram. Duso fanzo stagis en morts durante il rapinament, spussats e per vida las condizions de viva diras. Tale elezione decisiva per il presidi del Perù vai ottrante la candidata conservativa Keiko Fujimori ed il politica sanesta Roberto Sanchez. In les devoses recerches era Fujimori leva mein avances concurrent. Ils devos diejon sa il Perù gi bech manche och presidents. Im prims resultat de l'elektion decisiva in de speciada maun. Ed anc tril balla per regional. Iera l'US Schloignon pudisse legrada la promozion in la seconda liga regionala. Il sulet concurrente in la terza liga Melz annumnada ma in moda pari 0-0 contro Wallenstadt in a po' bec pli surpassa il sur Silvanz. Ed ot sa Schloignon mossa sia fermezza actuale combatta ordaifa la seconda equipe de domat chist con 8-0.
0: La meteo.
1: Via den la saira dati c'hai la in uradi. Demaun es il emprim dec sulle jiv, il sentimes di vengen il snivels lura adine pli spes. Conta saira e la noc sin mardi plovi tot en or regiun. Les temperaturas maximales en demaun, 30-20 grazes a meden e 28 grazes a cuira. Il mardi e le mesemne fai aura variabla, adine puspe dati temps cum plievia. I vengen zic pli frescht.
0: Vias e traffic.
1: La via sur il pass del Bernina è serrata tra la Motta e Montpuntragigna su entra in accident. Sin l'autostrada A3 di Strasil Grigiuna è in differenti trajekti colonnas, uscire tra Valragne d'Ander, tra Tusaun e Rechanau e tra Lanquart e Sarganz. Per part trovi bler de pli tempo de viadi che normal. E sin le vie tunale, tra il sparte vies Rotenbrunnen e Panadoz, stagna il traffico in direzione nord. La via del Pass Lucmagne è puspe aperta.
0: Quai en stades las novitats.
2: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: La fin d'Efna va plemple med vers la fin e la prossima da qui per vous engin per perles da qui Stefna trent roter un curs per boschiers a la viglia. Depuis de quei giste scu prossem in qui stura per vous il microfon Natalia Weber.
2: RTR, informativ e divertente.

0: Eagle Eye Cherry con Safe Tonight. Un cuors per Gersuns Boschers, tot a fat speziell, oggi lüd in cuort in Engidina Bassa. In Gines resges a motor, in Gines maschines de transport modernes ed in Gines camions ci transportation lore de vent la leina. Hai, la scola professionale de Semeden, loino ces Boschers de l'Engidina e les Vals del Sud, vem a scola, ha fat un cuors ci a muoso, cucci niva lavoro ens decenni sentil gut. E qui, appunto, tuot a mem. Georg Luzzi, cugnosce, scuccia qui guardavora e ottuno.
1: Parci vai, insomma, pro questo corso de Boschers, un cicciotter coisità. Maschines modernes, scola resgia motor, un fil ci transporta tot la linea e os in via, nus chiatta. Qui ven lavora col chiamà, qui ven lavora con la resgia man, dat tappa con la seiur, resgiar in bosch, infincia las muscles cominciano a bruciar.
2: Ma per il momento sono intero rientrato, ma è per ci fa un, due, tre giorni, bello genes, non sono ora buons, manzo.
3: E resterà per la resgia del motore, qua in giro, va per svelte di più simpoli. Dai, di, sono er. Bel da vezzare questo, ma è gesto. È rispolarizzato del motore.
1: Uscelz dos Boschers Jersuns, Gian Marco Stecher de Trasp e Riccardo Stupan de Cernetz. Lavorare usce in tempi passati, ma non la manadra e magistra e la scuola professionale de Boschers a Sameden hanno matis de scuola.
4: Ma sono tempi passati, non esiste nostalgica ed è dur. E penso che i meccanici sono affascinati da questi oldtimer, ma è che ci sono per mostrarci stessi a lavorare usci in un'altra cosa che viene a modina dovrata e si proprio semplicemente un giorno la storia da gatto o la storia forestale vivuta, già in usci in
1: un'altra. I vapor ci fanno in vista che ci funzionava da più botte il monastero di Boschier. Per la dina grassa di Modulain non fu quest'altro da più botte un lavoro per donne.
5: Se crei c'è più botte non fosse, o non sai se insomma i con questi uomini sono schon un po' più fancy, al del corporale manch fai schon loro in palce, ma oggi in lì vai a tip top gesso segnata e crei più botte per se lo schon statt. Un po' extrem, hai.
1: Con le maschine moderne si è qua oggi in lì un altro lavorare anche il got, qua in manain als dos Jersuns Riccardo Stupan de Cernetz e Matthias Heiss de Schampf.
3: Das ist schon ein Ort, dass die Schwalzen nicht interessant sind. Schön weinst du, du bist top, du bist ein paar Schwalzen-Maschinen, stellst die Schwalzen top, weil es schon ein Modernär ist. Du bist die Schwalzen dir dreht, und du bist ein paar wieder die Kardine dreht, und die Schwalzen fahre präzis mit ein paar Schwalzen-Maschinen, weil es infernal.
6: Ich denke, es ist ein bisschen besser. Wir haben im Gerr gearbeitet, die Leute, die waren im Gerr, sie fangen zu arbeiten, waren sehr flotte. Forza fanno in ottimo badalato, quanto flotti sembra. E oggi in dia, le gruppe di gotti sono più piccole, perché ci vogliono tutti più svelte. E allora, una spiglia forza più c'è il tempo, e forza in ottimo badalato, che ci si fa una renda, non so, è flotto, ma più bodo era che forza oltre, è più bocce che nera, si può discutere un po' sembra. Traccio che era già un flotto tempo.
1: Uscì in corso è un ciccio esclusivo, qua conferma la manadra Anna Matis, ma qui va er per promuovere l'amicizia, per presentare un monster, ci sa mudare radicale, per essere uniata ora della squadra Paraitz.
4: E Craccia non può dire grazie a nostre scuole industriali più piccole, c'è idee più semplici per organizzare uscì altri, ci sono forze più flessibili e c'è posso fare qua e penso ora cuore di una scuola industriale è più greve. Quella libertà c'è non va in Semeden, quella non c'è ora come magistra e io da poter organizzare le robe esterne e non in scuola.
1: Il corso affascina le partecipanti e partecipanti. Il facit è positivo. Uscì Riccardo Stupan de Cernetz e David Müller de Susch.
3: Hai, des. Schon einmal korporal, mein, das ist ein neues Monster, das ist ein dünner korporal, mein. Und bei Bad, wenn er schon einmal in der Drohar, das Technik, das ist ein Zepin oder das Dürr. Hey. Nein, das ist total interessant.
7: Der ist halt auch der Stimms, nun, man schreit auch in die, wenn schon gut nachfährt, ein paar der Püsse, das die Rätsel. Also, ich sage schon, hey, Stoff her, ein paar der Püsse, weil das ist gut. Lo capite un po' più pack e questo è un po' più duro.
1: Invece delle macchine che stressano tra il gatto, una è da sei ore piccola e resi a mano. L'unico che è proprio restato da più botte, il farmarenda.

0: Miley Cyrus, End of the World. Chi da vos vago gent ad immer cho de pülsch, che es futriert inter to quelle robe, farse ches chatte jo in schatzi, la da quede tut, vaschella, stoffes, klinöts, da fatte instrumenz de musica, o er, una cruce d'un rosari. Hai to quelles robes son nides vendides er a Lyon. Le sors benedictines de la clostra de Lyon son epe pel moment videl rumir el murutsch. E Lucia Parolini es stede a guardirce ci dossi in cui smerciò de pülschs.
1: Fin già avant les 10 bonura es l'entrada de la clostra de Lyon plaina. La liot spetta ce la porta nia rivida per poderi reguardar els chazis ce le sors benedictines venden oz. Punt les 10 rive la sor Ermelinda la porta. E la liot, juvene vel, van in fuelles ein te porta e comenzen subite ver tras tot per poder grampar els melders chazis a movancia otters til scuverischen. I no venien bevendudes crucs, rosaris e portrets religius, da vascella e vases, stoffes e pullovers de lana, fina mobilia e clinuts daia delles totes de cetar qua. Tanter la fuelle de liot porta una donna fin già blera roba i la braccia. Ella è viaggiata a posto della Val Müstair fino a Lyon per cui smercià.
2: Ha fatto una prenotazione per essere qui alle 10. Perché ha pensato di blera Lyon qui. E sono molto contenta.
1: Ella ha mossa che ce l'ha città. Chandeliers d'or, stoffes albes, un portanotes e a modo più chandeliers.
2: Da l'ain. E questo è difficile da trovare, no?
1: La liot para venir preparada e fingia de savair ce ci cercen. Usce, per exempel, un omen ci desnu con un meter a bindè e mesura les valises per cetar la dretta.
3: Quella drovia per un collega che ha in auto vell, in old timer, a drova de mettersi de vosella. A de gici un cureu in, a do se va un flau in.
1: La blera roba non ha su un prec, is podimene decider svesa quant ci svol pagar per quai ci sa cetà. Tutti i raps vanno alla casa delle sors benedictines. Era il corridore l'entrata e splaina con roba, ed in una ciombra il più de vovart sono instrumenti di musica, pitchens e grons, e divende fatta vendu un orgel. Ed er chitarras e mandolines vengono vendudes, si saia co instrument o er co decoration.
4: Dann hab ich ein Musikinstrument gekauft, obwohl ich gar nicht spiele, aber ich fand ihn so schön und ich erinnere mich ein bisschen an meine, ich bin aus Portugal und dann, das erinnert mich ein bisschen an diese Musik. Vielleicht lerne ich jetzt ein

Kings Elliott con The Promise. E l'unica cosa che ci promettere è che questo sia tutto la mia parte di vita e tutto in una bella e pacifica sera. Mio nome è Natalia Weber, stai bene giovedì la domenica e alla prossima. Da me, sorpiglia allora Livia Foffa la buon'ora e ti avvalora Sergio Guecci.

0: Il dit der RTL.
1: Hotz Gunnar Winkendorf beim Vigni. Il Club de Balapai de Schluagnon dat l'autoronne la seconda Liga regionale. Quei era schon klar definitiv sonda sera, quegli è gnu inconoscent che il Davos adversari per la promozione melz a facma impari. Ils de Schluagnon han aber liur demonstra lur fermezia a muosa chi se gen dins de la seconda Liga ad angudinia ozen contra la seconda de domat grad cun oc a nulla. Ferms Resultats de Sport Vini Neur, la Konfederation vuol striha gli obbligatori de Sport in Schola. Quel monta actual mein a minimum 3 Lektions a diamna. La Konfederation manege che da Michaels Danes per l'instruktion de Sport vengen completamente ils Kantons, du ein quels se ve decider da wart il diember de las Lektions. Tenor la Sonntagszeitung en las Federations de Sport dall'idea che tot ils affons stoppien vel drec de tutina via Sport. Il sustegn per energia atomara cresce in Svizzera. Tenor in una ricerca dall'Associazione delle Interprese Elettriche Svizzere è la mesedat delle persone domandate piuttosto per suenter da pagia nuove ovres atomares che investe in ovres che producesce nord energias regenerables. Tu stiarts din che lezze persone stongen bu per cuvir il besenz d'elettricità. E in caso di suspect di terrorismo, asce la Procura Pubblica Federale bu intercure il computer, il telefonin del delinquente supponeu, se quel pretende che ses apparats vengan sigillai. Actualmente stoina d'arcire decider se la volubea las autoritats d'intercure quels apparats. Quella regla vuol il Procurator Pubblico Federale Stefan Blättler adattar, con la dieci in un'intervista con la NZZ am Sonntag. Donde mia wart, io già vigile in abbia la sera.
0: RTL Vita e Creta.
2: Ossa isa beim Bortuschen avant. No decidain de nos avenir. No vuol dir no grigiunas e grigiunas e nos avenir quel decidel dur la politica o almain il rom da quel. No eleain regenza e gran cusai. Ci erola c'ha la religion, jove l'elezion, quae sünda nos temas e la vita creta da dots, alla quale ci asfec un cordial benvenu. No in grigiun veinamo la chance da conoscere personalmente a Ciceno e Leain.
3: Grazie al rompiccian, nu veine let in cun vet per vida si reclama. La ronda più quinta la persona e seis engagement a favor della società.
2: Dis Stefan Bösiger, ci des da Chasil, Centum Berna, e a stufar din quart la cerna da d'una grandissima schurma da candidatas e candidats. Sias ponderaziuns da vart e leer ed elezions, oz il plezium via. Mes nom Isabel Jäger, bundin sembel.

0: RTR Vita e Creta.
1: Amo un efna e lo reso scena avanti. No e le ein nos avenir politic concerner las politicras ed ils politicers pel gran cusai e per la regenza. Ches quintos c'è il tema confessions no sia in somma ningun tema il combatte electoral penserà magari, ma hai i ilura? Scavo ossa vessan ils grigiuns del 1996 squassal c'è, ma per vide l'incontrari, politica senza religion, quella iada bot nada s'immaginar. Co es a nua questa mudada, si co son giovanides las confessions della discussion politica? Per chatarora quai fanno un lung sil in avo il temp, il on 1996, in giuce la confession, non era privata, ma l'actura principale sul palco politico. Amo avanti al sursilvans e la sursilvanas del zons 1920 saveven di scuorer dire l'ura destin politico fin già decis. Als omens spetevi il Partit Conservativ, las donnes nu vevan vusch politica e tots insembel tiren catholics. Una dominanza cattolica con forza scò una lavina. Per quai di scuora ci ci s'occupa con istorgia er dalla lavina naira, ci ci proveva da smetter conter niva simplemente tut zot. Spolai per cientons. Iun 2026. Se non guardiamo le liste di elezioni da dot, si incontrano una delle forze centrali grigiune, il Center. Il debattesce da ciure di fans, ospedali o digitalizzazione da religione, neanche stizzi. Cosa può giovanire questo fos confessionale che dominava durante tanto tempo la politica grigiuna? Questa è la storia di una lavina politica che la moderna ha fatto leuare. Fain viadi il 1996. In un tempo da d'un grigiun fess, in giù c'è la geografia, comanda la Creta, e la Creta, il partì e punct. Da d'una parte, il grigiun protestanti reforma il partenz, il chanfic, l'engiadina, per grande parte, qua regnan ils liberals, il PLD. E il Partito Democratico, una forza giovane, snesta, liberale, ci sveve giusto distacciata dal PLD e comincia da nir fermo qua esons. Er el as drizzont al pöbel grigiun evangelic. Da c'è la vart, il grigiun cattolic, la surselva, parts del grigiun central, politica, società, tots uniti e la Creta cattolica, una grande forza. Qua es la lavina naira, coccia all'istorico Radolf Colemberg ti la descrive in sia pubblicazione davanti ai partiti grigiuns e lor cerca di identità e possanza. Dal 1996 si lien las brinzlas, idee conservative contro idee liberali, di per di duels ferventi ante il Bündner Tagblatt ed il Freier Rätsel. Il tema? La scuola. Las forzas liberales lessen una scuola secolare controllata dal stadi e con gli stessi plans d'instruzion per tutti. Per l'elite cattolica, con la scuola clostrale de Mustea alla testa, es quai una taccia contro la Creta e la cultura romancia. Per finio da chans la vendit ce ci des de vojar e ci ci cerna liberal vala sco traditur. I da agnes societats de juventuna catholicas, agnes chaschas de malats, agnes unions paurilas, tot per as defender contra las ideas liberales da quaira. Malura veni il tren, propi. Il temp modern riva con tot novas sfidas. La lavina naira non viene combattuta con argomenti teologici, ma con vias, trens e turismo. La vita dels umans è muda fondamentalmente. La via Fierretica arriva, un progetto procciacià dels liberals. Le valades non sono più isolate. E da movimento arrivano turisti, hoteliers, reformati. Ed in tuna hanno i figli e le figlie dels powers, anche i grandi hotels, un'alternativa alla stalla di Bab. il turism può guadagnare ragions raps indipendentemente dall'elite locale cattolica. De volta, la seconda guerra mondiale perde il sistema confessionale vie più. Le giovani e i giovani grigioni lasciano la controlla sociale dei comuni di Vossai e ponni errori il mondo.
2: I am woman, hear me roar, in numbers too big to ignore.
1: Al 5 de marzo 1972, in Grigion, un po' più tardi, a livello nazionale, la prossima grande mudata. A partire da dosa, dasce Bujar e le donne. Le donne si leen ben e eramo cristiani democrat, ma le strutture cominciano a rompersi. Le grigioni vanno in altre vie, non seguono semplicemente le vele troie confessionali dei uomini. E ora, l'anno 2026? Ora è schleuata la lavina nera e con ella perfin il C cristian del Partito Cristiano Democrat. Il PCD, che a nome da spesso circa precis 5 anni, semplicemente il Center. Insieme col PBD, quel partì ci aveva si esraisce senza gli anteriori democrati reformati. Il Center, la combinazione pragmatica tanto gli avversari di una iada. Una ci prova ad essere elegibile o scea per grigiuni e grigiuni in tutto il Cantun. Però le elezioni 2026 non vaia per qua più per salvare l'orma cattolica, ma tot pragmatic per ver de mantenere vusts ed uscea possanza e confinare la concorrenza dreta e a sinistra. Il PLD, quella iada contrapol protestantic, esots secularizà. La confessione de candidati e candidats non estema. Il PPS fa politica da cultura in peda confessions e l'unisce electures ed electures da tot las vals aint il combat contra esters migration e lufs. Ed il socialdemocrats, uneada tacciat sco socialists ateists, as dritzna otza d'un electorat contemporan ci non ha più grand interesse da politica confessionale. Dimena. Il Grigion del 2026 es una democrazia secolare in gio ci va ad elezions bain per vusts e possanza, ma lönch na pü pel combat de catholics contra protestants.

0: Vita e Creta, las novitats.
1: La procura pública del Grischun assistì las inquisizions contra il spiritual de la clostra de Sognona Müstair per suspecte d'abus. La ragion, certes reproches sien suronades, otters fats de delict na accomplits. Quai a la procura pública confermas un domanda de la gentura Kisten STA. La decisión d'assistir non haia mo forza legala. Al spiritual niven imbutats delicts sexuals in Svizzera ed in Germania. La gronda part de quae sien però suronats o senza rilevanza penala. Lo vaischia da quaira ci vevin stradam asuras preventives mantegna quelles amo. Appena c'è la decisione della procura pubblica aia forza legala, posso lo vaischia continuare con si inquisizione canonica. Per poter far questo, piele però pur surnir tutte le informazioni a ella fatta savare su sia pagina e la rete. Con altri splets, lo vaischia s'ha d'occupare in avanti col cas. Moments più allegrevel sa lo vaj da quaira pudi passantar la domenica passada e la stazione principale da Turic.
2: In deiner Gegenwart, Jesus, ich spüre dich.
1: La a Josef Maria Bonma fista già con var 4.000 visitaduras e visitaders un di de lo vaj-cia e finì con quel l'on de lo vaj-cia. Quell'on beva proclamà inspirada l'on sonj 2025. L'ovaggio da quera sa express er il sen da Papa Leo e sia enciclica.
3: Das Fest, das Gott will, ist ein Fest des Friedens. Wie Papst Leo in seiner neuen Enzyklika sagt, auch insbesondere die KI und jede Kommunikation sollten entwaffnet sein. Beim Fest des Lebens gibt es keinen Platz für den Krieg.
1: E per finire mo un sguardo in Engiadina, la radunanza comunale da Zernezza giusta deliberà una nuova legge davanti als fatz da sepoltura e sunteri. Quella armonizzesce las leges veglias delas fraccions da Susch e Lavin con la legge da Zernezza. La decisione finale sarà il 27 settembre all'urna.

0: Vita e Greta. Il plet sin via.
1: Las bustas preleer son rivadas, ossa esa da decider a ci dar la vush. Giù esa da far la crush, c'è l'ista esa da tor, stricciar, lasciar, panajar e da diversas opzions. Important es una, drivir la busta e de leer. Quai a Stefan Bösiger, ci vive il Chantun Berna e lavura e la cusliazion da pravendas fat din quart.
2: In un evne son elezions in grejun. In ritual ci si repete mincia quattro ons e ci comincia pel solit con una busta. E na, e non è solz lamentar delle difficoltà da tille drivir, senza tille romper. La busta va in accompagnata da fels volants e placats e di una certa agitazione ci cresce curci va verso la domenica decisiva. Pro els uns in vista delle chance da nire lez, pro cels in cerca da questa banadi da busta. Davo a stratta da ponderar las posizions, da cerne las strette persones e da portar la lista del zelez al comune. E la presentazione dels risultati in domenica sera, quella è per certuns un moment botusche emozional sco in final da hockey. Ed il di davo? Il muond va in tuon sco avant, ma con una nuova regenza e qua è sbonusche. Il Chantun Berna in Giocelstun der spö saisons sun stattes avantuas mais las elezions. Er la un veritabel carousel de candidates e candidats. Pel Grand Cusail, per exempel, 163 personas B per mes district. I la documentazione e sun fels volants han a presentar lor visions fin già eifnes avant. La quantità de material es statta enorme, e li stessi fu stat bucciato a mettere tutto il palperom per il palperivel. Per quai non è deciso di stipgiare tutta la documenta,

0: grazie al rompicion nu vaine let in cün bepper vida sia reclama. La ronda più quinta la persona e seis engagement a favor della società. E forza, grazie a quest rompi pichen, sta la persona propria più ant il centrum co un programma politic. E spranza ci grataien usche er in avenir più cönsch compromiss constructivs a favor della società intera. Ci ci ha in mans pels prossim quattrons sa vaina in un evne. E fina là, quinta mince vusch.
1: Il plätzum via da Stefan Bösiger. Quiste tot ces plätzum via, cetaiva zum play RTR, il actuali la quotidiana del venerdì.

0: L'arç musical da oz un squarz in un proget musical unic, nempe lo scenumna lavoratori da flöte travers a Sameden. Quel ven realizza quist'ompa la deja vlaiada. La manadra musicale d'iniziante da quist'occurrenza es la flötista passionada Miriam Cipriani. E descrivere della es per sia scolares e se scolars alt fich simple.
1: Ella guarda usce Charles Pitchens nun em lungurus, ella fa usce poses et gius e aduna una storgia usce Charles Pitchens em enche gust et mincha ten guardans enche un film.
2: Si ist nett, aber si ist auch

0: Il dit der RTL.
1: Hat Gunnar Winke doof beim Vigny. Il Club de Balapede schlug ein Jondat laut Ronne in der Seconda Liga Regionale. Qua era schon klar definitiv son de sera, quill ein neu inconoscent, quill de vos adversari per la promozion Melz a Fatima impari. Ils de Schluanglion han aber liur demonstralur fermezia a Moussaki se gendins de la seconda ligia ad angu di nhaozen contra la seconda de domat grad cun oc a nola. Ferms Resultats de Sport veni neur, la Confederazion vuol striha gli obbligatori de Sport in Schola. Quel monta actual mein a minimum 3 lezioni a diamna. La Confederazione manegge che da Michael Danes per l'instruzione del sport vengono completamente ils cantons, due in quels se vede decidere da vart il diember delle lezioni. Tenor la Sonntagszeitung in la Federazione del sport dall'idea che tutti gli affons stoppien vel dreg da tutina via sport. Il sostegno per energia atomare cresce in Svizzera. Tenor in una ricerca dall'Associazione delle Interprese Elettriche Svizzere è la mesedat delle persone domandate piuttosto per suenter da pagare nuove opere atomare che investe in opere che producessero nord energie rigenerabili. Tutti arzi dicono che le persone stanno in buon per covire il bisogno di elettricità. E in caso di suspect di terrorismo, asce la Procura Pubblica Federale bu intercure il computer ni il telefonin del delinquente supponeu, se quel pretende che se apparati vengan sigillai. Actualmente sto in a dercire decidere se la volubea las autoritats d'intercure quels apparati. Quella regla vuole il Procuratore Pubblico Federale Stefan Blättler adattare, con la dieci in intervista con la NZZ am Sonntag. Donde mia wart, io già vigili in abbia la sera.
0: La Saira der RTL. Kun sempre verz. Hits. Escovrides. Musica non-stop.

RTL. Misty. Mist Radio. Mesdi, Mes Radio. RTL.

0: musica per gli Neskadin.
1: Mary Ben, Mary Ben, Mary Ben conmigo.
0: Per Tai. Per Mai.

0: Vus al Puls della Musica.
1: Mit 66
0: Dal Simple Welt Zuril Hit Finter la Scovrida RTL Usciveria Scolavita.

musica per Linne Schadin. Per Tai.

RTR, música non-stop. Com descobridas, hits e sempre verdes.

musica per Imis Cadin. Per Dai. Stand by.

da men rauch. Tornand la saira vers las novs, arion chatet la porta serrada. El penser, stut font öls con bof, sarà la donna ammalata. Al clocca, orma nu da trüf. Partiau, mein mal, schala fis morta. Il bum farer sün Cesareu vain pro e riva svelt la porta. In stüve chatte jon un scritt con sü. Es un pro donna notte e torna cia subit, subit. La claf escora sün la gotta.

Javouche, da Claude-Henri Bezzola. Mincha tant lesa schfuandrar ant il plumatsch e sgiarpi sun tantar ils terms da ma conscienza. Imprender l'alfabet da troclodiz e schiavar ora l'avenir da mes passà. Mincha tant, vulesa nascer sot una meldrinsaina.